0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:01.
2: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. Allarme dell'ONU per la carenza di cibo, acqua e strutture sanitarie in Venezuela dopo i due terremoti. Nel frattempo un bimbo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie dopo essere rimasto intrappolato per 6 giorni ed è stato salvato anche un 12enne. In ambito politico c'è dibattito ancora una volta con riferimento al diritto di voto per i fuorisede. Riccardo Magi, deputato di Più Europa.
3: Il testo torna in commissione proprio per esaminare quegli emendamenti come quello sul voto fuorisede che sono stati stralciati, ma non solo quello, è stata respinta la firma digitale. A nostro avviso va cambiato profondamente l'impianto della legge. Su questa questione è una questione di democrazia, un nervo scoperto, milioni di cittadini, lavoratori, studenti fuorisede non possono esercitare un diritto costituzionale. Siamo uno dei pochissimi paesi in Europa a non averlo.
2: Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Victor Willis, il cantante dei Village People. Victor, che nel sestetto era noto per vestire i panni di un poliziotto, è venuto a mancare a causa di una breve ma aggressiva malattia, si legge in un post lasciato sui social media. E questa è l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4:00.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In Qatar, colloqui indiretti tra Stati Uniti ed Iran. Per le autorità iraniane il transito a Hormuz gratuito varrà solo per 60 giorni. Nel frattempo le autorità dell'Oman hanno elaborato una proposta per una nuova gestione dello stretto. Lo riporta il New York Times, specificando che, secondo il piano, le navi pagherebbero un pedaggio su base volontaria, finalizzato a pagare servizi di navigazione, sicurezza e ambientali. Il presidente ucraino al castello di Dublino per la cerimonia di apertura riguardante la presidenza dell'Unione Europea dell'Irlanda. Per Zelensky l'occasione per un colloquio con il primo ministro irlandese Martin e altre autorità. Nel frattempo il governo russo ha disposto la chiusura temporanea di diversi valichi ferroviari al confine con Finlandia, Estonia e Lettonia. Minions and Monsters è nelle sale cinematografiche italiane. Si tratta del 7° capitolo dell'universo di Cattivissimo Me e 3° spin-off interamente dedicato ai personaggi gialli dell'animazione. Prodotto da Illumination e distribuito da Universal Pictures, il film è ambientato nella Hollywood degli anni 20, dove non mancano gli omaggi alla storia del cinema. È tutto.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Ben trovati a questo appuntamento, le 5 appena passate. La Fraternità Sacerdotale San Pio X, i Lefebvriani, ha consacrato 4 nuovi vescovi ieri e sono in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sostenere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti. Ora parliamo della campagna di Good Lobby e Will, insieme a vari esponenti parlamentari di diversi partiti, sull'introduzione del diritto di votare per i fuori sede in legge elettorale. Fabio Roscagni, Gioventù Nazionale.
3: Io continuo con il mio impegno personale, quello di Gioventù Nazionale, di Azione Universitaria sul tema del voto fuori sede. Si parte comunque da una base di partenza che vede il governo Meloni essersi impegnata più di chiunque altro sul tema del voto fuori sede. Basti pensare che le prime e uniche sperimentazioni fatte in Italia sono avvenute in questa legislatura, prima sulle elezioni europee e poi sul referendum.
2: I temporali di ieri hanno portato un po' di refrigerio sull'Italia. Ieri c'erano 21 bollini rossi, oggi sono soltanto 2. È una tregua dal caldo estremo che dovrebbe durare almeno per 10 giorni. È tutto per il momento. Alle 6 le previsioni meteo. Buona giornata.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Devi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
7: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
8: Sorriso!
9: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: anche Marilisa. Marilisa Maniero e Marco Negri. Quando c'è questa musica così, io mi spiego alla mia maniera, bella, pomposa, io godo, sono felice. Leggenda, io sono leggenda, io sono Giovanni Zani, io sono il pirla che parla e ogni mattina la nostra regina madre mi regala la perla per il pirla che parla.
1: Oggi ho la visita per la cataratta, Nini.
0: Sul serio?
1: Di una preghiera per me.
0: Hai la visita per la cataratta? Allora diremo una preghierina per te. Adesso organizzo un centro preghiera qui a Radio Sorriso, perché hai le catarrate buone comunque. Se dopo 108 anni cominciano, sei stata fortunata. Hanno fatto un percorso non da poco le tue catarrate, ragazza, cosa vuoi di più? Comunque dirò la preghierina per te. Devo averle anch'io le catarrate, guarda. Da sistemare. Signore, che ora abbiamo fatto? Le 6:11 minuti, sono io in diretta qui a Radio Sorriso per altre tre ore che condivideremo, ma soprattutto condiremo con la musica delle grandi orchestre. E a proposito di grandi orchestre, abbiamo un'orchestrona, quella di Bagutti. Non t'arrabbiare, canta Patrizia.

0: la fusione di due pezzi meravigliosi dei Pooh da parte dell'orchestra Borghesi. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo pronti con l'oroscopo. Prima faccio parlare un paio di voi. La sciura che se Aurelia, devi sapere che la nostra Linda di Pordenone si è già raccolta in preghiera, perché mi ha mandato oltre all'audio anche tutte le faccine, sai, con le manine che pregano per le tue catarrate. Pronto.
1: Buongiorno Gio, sì. Buongiorno sì. A tutti i sorrisini e le sorrisine. Sì. Diamo una svolta a questa giornata, mi metti Guerriero di Mauro Levrini. Ciao,
0: Guerriero di Mauro Levrini, sarà la prossima. Non ti devi preoccupare, Aurelia, guarda che sono velocissimi, rapidissimi, ti sostituiscono, come si chiama, un cristallino, un pirulino. Dopo vedi, oltre a lei che mi dice sempre vedo strane figure, vedo gli spiriti, vedrai anche i demoni dopo. Renato!
2: Pronto, Radio sì. Sorriso!
0: Ciao!
2: Sono il vostro Renato da Chioggia!
0: Ciao!
2: Sono qui a Torino!
0: Sì, ti crediamo!
2: Sono in Piemonte, e sto mangiando il cuore di Guani, Un saluto a tutti, buongiorno ragazzi! Una bella canzone del grande Omar!
0: Ciao, no, non è mica tanto a posto neanche Renato, Del resto, insomma. Se siete a posto qui a Radio Sorriso non vi vogliamo, dovete essere un po' fuori di testa come me, un po' sballati. Allora, i prossimi due abbiamo capito, Levrini Codazzi. Andiamo con l'oroscopo, primi tre segni, Ariete, giorno favorevole in cui potrete mettere a profitto la vostra capacità di comunicare. Con la luna in trigono sarete più sereni e pronti per iniziare una nuova vita. Avrete ottime possibilità per riprendere in mano la situazione affettiva e per rinnovare il vostro amore. Toro, comprenderete da chiari messaggi o indizi sin dalle prime ore del mattino che la fortuna è girata dalla vostra parte e che conviene sfruttarla, ma per favorire il suo compito dovrete fare qualche piccolo sacrificio. Evidentissima sarà la ripresa sul piano fisico. Gemelli, sarete meno energici del solito, sarete un po' fiaccotti e sarà penalizzata la capacità di riflettere adeguatamente prima di prendere decisioni importanti. Bevete un cicinino, bevete il Vov che vi tira su. È buono il Vov, io lo prendevo quando ero anche piccolo, mi tiravo su certe balle, guarda. Chi cerca l'anima gemella potrebbe avere belle opportunità, ma per ora non è importante capire se è solo passione o vero amore. Hai capito? Ok, andiamo con la prima delle due, il Guerriero di Mauro Levrini.

adesso noi andiamo con altri tre segni dello zodiaco. Sono in ritardissimo. Volevo parlarvi un po' del. Ma lo vendono ancora il WoW? Sì. Ma perché qualcheduno mi ha scritto che. Cioè, sembra che non sia. Giovanni Zani non sia stato l'unico ad ubriacarsi, a tirarsi sulle mine con il WoW da piccolino. È un liquore made in Padova. Dopo ne parliamo, va, andiamo con l'oroscopo intanto. Cancro, negli ultimi tempi avete raggiunto una certa maturità, ora le stelle vi vedono davvero pronti per affrontare cambiamenti decisivi in molti settori dell'esistenza. Nuove occasioni per vivere un po' meglio porteranno una ventata di entusiasmo. Leone, il funzionamento armonioso dell'organismo sarà regolato da Venere nel segno. Avrete dalla vostra esuberanza, buon umore e anche allegria. Gli incontri sentimentali di questo periodo accenderanno la fantasia e lasceranno un'impronta calda sulla pelle. Solo questo a me capita, impronta calda sulla pelle e basta. Vergine, un rapporto intenso è la migliore occasione per sfuggire alla noiosa realtà di tutti i giorni e decollare verso più ampi orizzonti. In fondo l'amore non deve conoscere banali confini e meschine limitazioni. Esprimete senza esitazione tutta la dolcezza di cui siete capaci. E adesso Mr. Eros Valbusa canta Polanca ogni volta.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova, e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1.
1: Ganga Sisters
0: di Radio Sorriso.
1: Sì, Ganga Sisters, sono dei nostri. Le edizioni musicali di Radio Sorriso. Ora 6:41, stamattina farò un remember, perché con il VOV è partita la vostra fantasia. Farò un remember con il bibitame di una volta, quello un po' tosto, ok? Bilancia, dedicate più ore al riposo e seguite una dieta equilibrata che giovi al fisico. Ricambiate senza falsi pudori le attenzioni che otterrete da parte di una persona a voi vicina. Non buttate via un'occasione così allettante. Scorpione, novità interessanti si prevedono nel campo delle amicizie. Se avete il cuore libero, approfittate dei generosi influssi planetari per attirare l'attenzione di chi vi piace, utilizzando un pizzico di coraggio e astuzia nell'arte della conquista amorosa. Sagittario, evitate di curiosare negli affari altrui o qualcuno potrà risentirne, soprattutto se si tratta di una persona con la quale avete a che fare anche in ambito lavorativo. La diplomazia sarà d'obbligo, perché la verità, detta a fin di bene, spesso ed è vero, non è gradita. E adesso la Salvestrina, voglio

0: souvenir.
1: La voce femminile è quella di Ilaria, Che canzone che ricordo, canzone di Shel Shapiro dei Rocks, no, degli anni 60. Lui la cantava con l'accento inglese, no. È la pioggia che va e ritorna al sereno. Avevo voglia di sentirla perché mi è venuta in mente ieri pomeriggio, proprio mentre qui nella città del Giorgione si scatenava. Non il diluvio, è stata una bella pioggerellina, no? Che io mi sono preso tutto, no? Mi è venuta in mente questa canzone, no? È la pioggia che va. Adesso vi dipingerò un'immagine di Giovanni Zani che vi farà anche venire su. Le paste della cresima, come dico. Ieri, no? Mentre si scatenava la slavazzata, io ho aperto casa, no? Completamente, no? Mi sono presentato in terrazzo completamente aperto a casa mia, no? Petto nudo, mutanda a scellare tipo Fantozzi, no, non proprio a scellare, ma coprivo la tartaruga, è vero. La posa come il famoso Benito in Piazza Venezia a Roma, no? Vi ricordate quel Benito lì, no? Metteva le mani nei fianchi e guardavo e cantavo. E mancava la birra e il rutto libero come Fantozzi proprio. Vabbè, dai, andiamo a completare l'oroscopo di oggi. Sarete particolarmente Capricorno, sarete particolarmente avidi di attenzioni e se non otterrete tutto quello che desiderate cadrete vittima di assurde gelosie. Qualcosa nel comportamento di chi vi ama non vi ha convinto negli ultimi giorni. Chiarite ogni dubbio affrontandolo direttamente. L'acquario, la luna propizia sarà la vostra carta vincente, specialmente se la vita di coppia perde colpi e ha bisogno di energia emotiva e nuovi spunti d'attrazione. Gli amori appena nati percepiranno qualche tumulto che però li rafforzerà. Andiamo a chiudere con i pesci. Evitate di rievocare situazioni spiacevoli del passato perché sono in grado di provocare ancora oggi screzi e litigi. Se avete progettato un bel viaggio, i pianeti favorevoli vi promettono una vacanza piacevole e divertente proprio come piace a voi. Eh sì, cari amici, quando vi girano i pianeti giusti, guarda, è una goduria, è un piacere, no, è un piacerone come questo valzer con Luca Canali.

Sorriso. Allora, eravamo rimasti al WoW. Che poi il WoW è un classico liquore all'uovo italiano, quello che le nonne tenevano sempre sulla dispensa, e anche la mia nonna mi ricordo, c'era sto mobiletto, classico mobiletto sotto al televisore, rigorosamente in bianco e nero, ci metteva la bottiglia del WoW. Aspetta, ricordo lo Stock 84, la China Martini, poi c'era il Cinzano, che non so se. Ma li fanno ancora

queste bevande, questi liquori, esistono ancora la China Martini, addirittura il VOV, non so se lo fanno ancora il VOV, dopo vado al supermercato, perché ricordo che era di un buono, hai capito, no? Sarebbe la versione alcolica dello zabaione, no? Denso, giallo, cremoso, sa di uova, vaniglia, caramello. Per antonomasia il VOV indica tutti i liquori a base di tuorlo, anche quelli fatti in casa. Allora, io mi sono informato, tale Giambattista Peziol, che nasceva a Padova nel 1845, lui che da bravo pasticcere, lui produceva, questa è l'etimologia, la storia praticamente del liquore, produceva torrone, no? Lì in Padova, e per fare il torrone servivano solo albumi, no? E gli avanzavano praticamente tonnellate di tuorlo che si rovinavano praticamente subito. Sto Peziol li mischiò con marsala. Aspetta che faccio una prova, dove li butto via tutti i tuorli, no? Prova a buttarci dentro qualcosa. Ci ha buttato dentro la marsala, lo zucchero e alcol, naturalmente inventò praticamente lo zabaione liquoroso, no? Il nome deriva dal dialetto veneto. Vovi sarebbero le uova, no? Quindi da qui è partito tutto, da produzioni del torrone al fatto di recuperare praticamente i tuorli e mischiarli con la marsala e tutte queste cose qua. Insomma, l'invenzione ve l'ho fatta breve, insomma, del vovo. Voglio sapere se esiste ancora. Ok, prima che io vada in supermercato. Perché mi ricordo, e non vi racconto palle, insomma, io e mio fratello, insomma, sì. Attirati dal colore della bottiglia, che era, ricordo, bianca, poi con la scritta arancione, giallo, cosa c'era. Si saggiava, e che buono di qua, e che buono di là. Due, tre, quattro volte al giorno andavamo via piegati e si ragionava come dei bambini. Eh sì, eh.

0: L'orchestra del cuore comunque di Gigi Chiappin, dai Carme! Oh, vedo che ho smosso i vostri ricordi e continuate a smuovere anche i miei, eh.
1: Ciao Giovanni!
0: Ciao!
1: Anche il rosso antico c'era lì sotto!
0: È vero! Gianluca Pordenone, Stock 84, Cinzano, come che ho detto prima. È il rosso antico. La China Martini, il rosso antico. Sì, sì, sì, è vero. Se ricordate altri liquori, fatemi sapere, fatemi la nota vocale. Abbiamo anche Augusto di San Martino di Lupari, pronto?
2: Buongiorno a tutti.
0: Sì, sì.
2: Augusto da San Martino.
0: Sì.
2: Il VOV serve per fare il bombardino.
0: È vero.
2: Non dovrebbe chiamarsi così, su di Trento, da quelle parti là fanno il bombardino.
0: Sì.
2: Speciale. Porca paletta, sei buono. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Lo dice a noi, abbiamo le nostre donne che quando vanno su in Val di Peio, no, a fare la settimana, no, a inizio gennaio, ci raccontano sempre di questi bombardini. L'ultima volta abbiamo visto tornare Iris e Carlotta, che sono state le due India, che sembravano due uova, due torli d'uova. Va bene, adesso c'è un altro, come si chiama, le donne quando vogliono fare, far credere di sapere che conoscono, quando vanno al bar, no, per non ordinare la solita cosa, il Baileys, perché anche il Baileys è un po' come, come il VOV, è buono buono buono buono, però c'ha quel liquoroso che poi ti frega, tu lo assaggi una volta, due, non ti rendi conto, però ti rendi conto quando ti alzi dal tavolo ed esci dal locale praticamente che tendi un po' a destra, no? Oh, cammina dritta ragazza, è la borsetta che è un po' troppo pesante, però è l'effetto del Baileys.
3: Radio Sorriso più giovane.
4: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
5: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
6: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
5: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0422 237367.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 7:06.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Buongiorno, l'autostrada 1 in apertura, coda per temporale in corso tra Sette Bagni e Bivio, diramazione Roma Nord in direzione del grande raccordo anulare. Coda di 1 km fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud, sempre in direzione del grande raccordo, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. 1 km di coda per un incidente tra Carenzano e Bivio con la 1 variante di Valico verso Bologna. Sulla 4 code per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Sesto San Giovanni, in entrambi i casi verso Torino. Verso Trieste invece code fra Cormano e Milano Est. Autostrada A12, vento forte tra Bivio con la A91 e Civitavecchia Porto. Sulla A13 veicoli scortati tra Padova, zona industriale, e allacciamento con la A4. È tutto, buon viaggio!
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: No, sì.
17: Brava.
16: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
17: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
16: Un appuntamento galante?
17: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
18: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
19: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
21: Quando non sono a casa tutto bene.
22: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
23: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
24: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
25: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
26: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
27: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
26: Carglass.

0: e con la voce di Ivano della Pescari Band noi abbiamo dato lo start a quella che è la nostra seconda parte, seconda ora di Ma che bella giornata, la giornata del 2 di luglio, possiamo dire la giornata dell'alcolizzato. Chi si è sintonizzato su Radio Sorriso negli ultimi 10 minuti ha sentito parlare solo di roba da bevere con un certo grado, stiamo parlando di gradi alcolici stamattina, non soltanto di gradi di temperature, insomma. Però insomma viene segnalata anche la vecchia Romagna, chi è? Tony Rivoltella, la vecchia Romagna, mamma mia, io poi ricordo dando la voce anche alle varie pubblicità, insomma ricordo gli spot pubblicitari, no? del tempo, vecchia Romagna etichetta nera, il brandy che crea l'atmosfera, e c'era il caminetto, sai, scoppiettante, ma il Bianco Sarti, mamma, come ti è venuto il Bianco Sarti, mamma mia, sentiamo lui,
1: c'era anche il Punta Mes, il Don Mairo,
0: l'uva maro, sì,
1: la china,
0: ma ci sono ancora
1: il Fritz, quello c'è stato sempre,
0: beh quello il Punta Mes che aveva lo spot pum pum aperitivo, yes aperitivo con Punta Mes. Mamma, le aziende ringraziano, che poi no, non so se ci sono ancora, sono in vendita queste cose. Voi Beoni, sono ancora in vendita queste robe?
2: Joe, sei forte.
0: Grazie tesoro.
2: Ciao caro.
0: Tu hai qualcosa, Aurelia?
2: Il vermouth non mancava mai a casa mia.
0: Il vermouth. Mamma, che ricordi ragazzi, siete fantastici, io vi voglio bene perché basta darvi il là e voi mi

0: Cesare, la gente dopo il tuo messaggio ti farà bu bu, perché tutto è partito alle 6 di questa mattina proprio con il WoW, eh. Abbiamo parlato ampiamente, tu lo start l'abbiamo avuto con il WoW, con questo beverone veneto, ecco, ti sei perso anche la storia e poi da lì è partito tutto. Comunque lo mandiamo in onda. Pronto?
1: Sì. Buongiorno Sorrisini, buongiorno carissima Aurelia, un bacione dal tuo Cesarone. A casa di mia mamma e mio papà, mi ricordo, appena arrivati in Italia avevano sempre il WoW. Non so se ve lo ricordate il WoW. Comunque un buongiornissimo a tutti voi dal vostro Cesarone.
0: Arriva adesso lui, con la calma, con la fiacchetta, è vero, alle 7:20 del mattino ci parla del WoW, che ne abbiamo parlato per un'ora. Devi sintonizzarti alle 6 come tutti gli altri, ragazzo. E lui è canadese, è come una tendina, lui è un canadese. Andiamo nei Monti Lessini, pronto?
2: Buongiorno, buongiorno amici ascoltatori. Ciao. Di Radio Sorriso, un caro saluto da Cristian di Arvezzo, Verona. Sì. Monti Lessini. Sì. Se possibile vorrei ascoltare Piemontesina Bella, grazie e buona giornata.
0: Cristian, già sobriaco de WoW, di Bianco Sarti, di Punte Mes, tutti li abbiamo ricordati. Adesso mi fai mettere anche questa canzone, io piangerò ascoltando le mondine, perché ho scelto la loro versione, perché questa è la canzone che piaceva alla mia mamma, era la canzone preferita di mia mamma.

la cumbia di Fausto Fulgoni su Radio Sorriso alle 7:27 del mattino. Oh, qua non finisce mai la lista. Vedo nomi che avevo rimosso completamente dalla mia memoria, in fatto di bibitame alcolico, perché di questo stiamo parlando. Stiamo continuando a parlare, perché io di solito apro e chiudo nel giro di una canzone, apro e chiudo, però qua evidentemente ho smosso dei ricordi partendo dal WoW. Ancora mi scrivono il Ballantine. Ma questo c'è ancora, il Petrus, c'è ancora l'Amaro, no? Poi c'era quella. Ah, vedi, l'Unicum! Mamma mia! Una volta, penso che chi fa uso di Unicum, insomma, quando lo mandi giù, insomma, te buca tutto quello che deve bucare. Va bene, cambiamo argomento, perché quando bevi tutte queste robe, poi se ne abusi, insomma, siamo passati dal cicinin di WoW a fare una miscellanea di tutte queste robe qua, dopo finisci per, come capitava a me, insomma, da giovane, perché adesso le balle non le faccio più, quelle fotoniche, no? Mi stordisco ogni tanto, ma mi basta poco adesso perché non sono più abituato, no? Finisci dove? Piegato in ginocchio e ti abbracci la tazza del water, no? Hai questo incontro ravvicinato con il water e le canti la canzone, no? Cara tazza, non son degno di te. Li fai. Va bene, dalla tazza del water al bidet è un attimo, si tratta di qualche decina di centimetri solitamente, no? Perché per noi italiani il bidet è una certezza granitica, no? Ma oltre il confine italiano le cose cambiano, stavo leggendo un articolo del Washington Post che ha risposto alle domande, alcune a dir poco surreali, dei cittadini americani ancora perplessi sull'uso del sanitario. L'americano ha chiesto uno: ma le mani si sporcano? Questo è uno dei dubbi degli americani. Dopo ne parliamo, dai, facciamo un giro in bagno dopo.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco.
2: Devi trovare il prezzo migliore.
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare.
2: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provarti.
2: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Sorriso.
12: Care amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
15: Sensitive, oltre la carta casa.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
18: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
19: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
20: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Bocca al lupo! 20 minuti e saranno le 8 del mattino. Allora, adesso parliamo del bidet, no? Di questa pubblicazione su Washington Post, di queste risposte che ha dato un'esperta. Allora, che sia in casa o in ufficio, per noi italiani, il fatto di avere il bidet, questo strumento, cioè è fondamentale, insomma, no, non può mancare assolutamente accanto o di fronte al water. Sarà per questo che siamo i primi, no, a storcere il naso quando andiamo in alcuni paesi all'estero e non lo troviamo nella stanza, no? Nella stanza da bagno. Qui manca qualcosa. Il bidet è una vera e propria certezza qui da noi, no? Che si sgretola oltre il confine, come dimostra questo recente articolo, come vi dicevo, pubblicato su Washington Post, che cerca di dare risposta a tutti i misteri di questo sanitario. Alcuni a dir poco sono paradossali. Allora, vi dico che il testo è firmato da una dottoressa, vi risparmio il nome anche perché è impronunciabile per me, una gastroenterologa e docente all'Harvard Medical School. Ho ricevuto, scrive, tantissime domande da persone in curiosite dal bidet, ma non ancora pronte ad acquistarlo. Quindi dedico una rubrica, le domande più spiritose e spinose sul bidet che sono state inviate. Vediamo, alcune appaiono anche surreali, almeno se viste con gli occhi e i parametri nostri italiani, no? Dove il bidet è presente da nord a sud. Negli Stati Uniti e non solo, invece, è uno strumento quasi alieno che soltanto adesso sta prendendo piede nei bagni delle abitazioni. Allora, proprio per questo motivo sono diversi i cittadini ancora scettici, tanto da costringere un quotidiano prestigioso come appunto il Washington Post a dedicarci un approfondimento, no? La prima domanda è: le mani se sporcano? Risponde l'esperta: no. In realtà la questione è stata studiata e i risultati dicono l'opposto, no? Le mani avranno circa 10 volte meno microbi se si usa il bidet rispetto a quando vi pulite solo ed esclusivamente con la carta igienica, no? In America sono diffusi anche i bidet abbinati al water, tanto che molti temono di dover utilizzare l'acqua sporca per lavare le parti intime. Pensate. Assolutamente no, risponde la gastroenterologa. Credo che questo sia uno dei più grandi fraintendimenti sul bidet. Il bidet non spruzza l'acqua direttamente nella tazza del water. Il bidet è dotato di un ugello separato che utilizza acqua pulita, la stessa del lavandino, e la spruzza. L'ugello è posizionato verso l'alto e lontano dall'acqua sporca, quindi non c'è alcuna possibilità di spiacevoli schizzi. Queste si fanno certe, come si dice, no, seghe mentali, va? Va bene. Poi altre domande, più si va avanti più le domande diventano bizzarre, ve la faccio breve, se no siamo partiti bene con gli alcolici e finiamo sul bidet e sul water. Come ci si asciuga? Con un asciugamano? È gelato? C'è l'acqua calda? Insomma, l'uso del sanitario si fa apprezzare anche per l'impatto ambientale. Il consumo di acqua è ridotto se paragonato al materiale e alle procedure necessarie per produrre carta igienica in abbondanza. Insomma, questa sono le domande che soprattutto gli americani, ma non solo, insomma, fanno a loro stessi, e risponde in questo caso questa gastroenterologa. Vabbè, un consiglio a molte persone: a chi soffre di emorroidi è ideale, diarrea cronica o sindrome dell'intestino irritabile, alle donne che hanno appena partorito e hanno dolori dappertutto, alle persone addirittura con il morbo di Parkinson o che semplicemente hanno problemi di equilibrio e faticano a raggiungere quella zona. Insomma, il bidet ci deve essere, imparate ad usarlo, dai. Detto questo, andiamo avanti con la musica. L'allegro dei girasoli ci sta. Parliamo di pasta asciutta adesso. Non

Napolisano, ma che bel momento, è il momento delle coccole, è vero, alle 8:10 qui su Radio Sorriso, e che grande canzone, e abbattiamogli le mani a Roberto Polisano. Allora, tra poco io vi parlerò d'Italia, sembra che l'Italia sia la meta più amata dell'estate, non solo per il mare, il cibo buono, l'arte, la cultura. Dopo vi spiego tutto, parleremo, insomma, vantiamocene anche, no? Io ve lo dico da una vita che qui nel nostro paese abbiamo tutto quello che serve per fare buona vacanza, perché andare all'estero? Però prima volevo parlarvi dell'emergenza caldo che continua a interessare naturalmente la nostra regione, e la regione amplia le misure a tutela dei lavoratori maggiormente esposti alle alte temperature. Il presidente Alberto Stefani ha firmato un'ordinanza che estende a nuove categorie le disposizioni già introdotte il 16 di giugno, introducendo ulteriori limitazioni per le attività svolte nelle ore più calde della giornata. Il provvedimento entrerà in vigore oggi e fino al 31 di agosto. Si applicherà nelle giornate quelle toste, intense. Oltre ai lavoratori agricoli, florovivaistici, dei cantieri edili e delle cave già interessati dalle precedenti misure, l'ordinanza coinvolge anche gli addetti ai cantieri stradali, alla logistica di piazzale, i rider impegnati nelle consegne in ambito urbano, quelli con le biciclette o i motocicli, e gli operatori delle vetrerie artistiche, che sono particolarmente esposti al calore generato, no, dai forni fusori, no? Per queste categorie sarà vietato svolgere attività lavorativa con

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale. Thank you.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio sorriso, ovvio.
2: Sono le 8:05.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buongiorno da Jerry Romano. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale. Solo con le criptovalute il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. I Dem lo accusano. Conflitto di interessi. La Chiesa Cattolica vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono, pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi, era già accaduto nel 1988. Tennis a Wimbledon oggi Sonego, Cobolli, Berrettini, Paolini e Grant. Calcio USA-Belgio sarà un ottavo ai mondiali. Stati Uniti-Bosnia-Herzegovina 2-0, 3-2 dei Diavoli Rossi sul Senegal. L'Inghilterra fa 2-1 col Congo e trova il Messico. Dalle 21 Spagna-Austria, stanotte Portogallo-Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: L'inflazione sale.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tuo a 999 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte filati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group.
8: Sorriso!
9: È il momento di A Pieno Ritmo!

0: del mondo. Andiamo giù in Romagna, andiamo giù in Romagna, dai. Però io ci vorrei andare anche fisicamente, sulle spiagge. Ormai le nostre località dell'Alto Adriatico ci sono un giorno sì, un giorno anche. Mi piacerebbe andare anche giù in Romagna, verrò a trovare la marichina, la marichetta, la maricona, la maricano. Cos'è? Un'altra bevanda? Va bene, aspetta. Saluto Marica, però saluto anche Adele, poi anche in Costa Azzurra non sarebbe male, vedo che mi scrive, mi segna la bacheca anche Teresa, poi la Raffa di Ponzano, Gianni buongiorno, aspetta che ne ho ancora qua, Andrea, Caterina, Sandra, doppia Sandra, Mario, Lina Conegliano, Ferruccio registra. Allora, Ferruccio, ti mando. Pronto?
1: Buongiorno e buona giornata a tutti, sì, gli amici di Radio Sorriso.
0: Ciao caro.
1: Questo è per chiedere se è possibile, sì, ascoltare la canzone Carina.
0: Certo.
1: Grazie e buona giornata.
0: Certo, molteplici sono le versioni di Carina, però ho scelto la versione del pazzo di Genio. No, più che pazzo è genio. Genio è un genio, Cori Pierrot è Carina e dopo parleremo finalmente di Italia, che si conferma destinazione più amata dell'estate 2026. E adesso, e vai con Carina.

Roberto Scaglioni e Renato Tabarroni. 8 e 21 del mattino. Allora, l'Italia si conferma la destinazione più amata dell'estate 2026 dai turisti di tutto il mondo. A renderla unica è quel mix tra patrimonio artistico e culturale, qualità della cucina, città d'arte e spiagge da cartolina che continuano ad attirare milioni di visitatori. Guarda che qui mangiano bene, oltre a tutto quello che c'è da vedere. Io vedo i tedeschi pienamente soddisfatti, i tedeschi e austriaci mi capita di incontrare quando vado qui dagli amici a Jesolo e Eraclea. Arrivano che già sono ben messi, poi mangiano come che se ne vanno via, che sono come dei bufali, dei tori all'ingrasso. Ma c'è un ulteriore fattore che sta favorendo il turismo nel nostro paese: la situazione geopolitica internazionale. Confermarlo sono i dati diffusi da Booking.com, che ha analizzato le ricerche effettuate sulla piattaforma tra il 1 gennaio e il 31 di maggio 2026 per soggiorni previsti nel mese di agosto 2026. No? L'analisi offre una fotografia delle intenzioni di viaggio dei turisti internazionali, evidenziando un forte interesse proprio per il nostro paese durante il periodo di alta stagione. Sul podio però c'è anche la Francia, la Spagna, vediamo un po' la Grecia, la Croazia, la Germania, la Polonia, il Portogallo, gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito al decimo posto, però noi siamo primi, no? Tra le regioni preferite del nostro paese, vabbè, la Puglia conquista il primo posto nella classifica delle preferenze, le sue coste sono considerate tra le più spettacolari del Mediterraneo e continuano ad attirare visitatori da ogni dove, da ogni parte del mondo. Alle sue spalle si posizionano la Sicilia, la Sardegna, il Veneto e la Toscana, confermando il forte richiamo delle località italiane. Insomma, le preferenze cambiano anche in base al tipo di vacanza e alla compagnia con cui si partono. Secondo Booking.com le coppie italiane si preferiscono

Gallipoli, e insomma la Riviera Romagnola, la Riviera Romagnola che sembra offra ampia scelta anche per servizi dedicati ai bambini. Vabbè, complimenti a tutte le nostre strutture che si occupano del turismo nel nostro paese. Diciamo in estate, adesso abbiamo fatto focus naturalmente sul periodo estivo, però tutto l'anno noi siamo così.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Meine Damen und Herren, Madame, Monsieur, Signore e Signori.

0: come genio. Mamma mia, le 8:30, giuste, che si fa le 8:30, caffettino assieme, dai, l'ultimo, poi rush finale fino alle 9.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
4: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
2: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
2: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
6: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronto ad ascoltarti.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo.
9: E allora tutto diventa più...
7: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
11: Let's go! Da Media World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Media World.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Sorriso!
3: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a Internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché?

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mamma Music.
1: Hola, hola, hola, hola, sono le 8:38, truffone! Attenzione, perché qua, quando girano queste robe, noi cerchiamo sempre di tenervi informati, no? Ma oramai siete bravi, avete imparato. Però qui è capitato è capitata una roba che stanno ancora cercando di capire se è una truffa o vabbè. Però nelle zone nostre, adesso io vi parlerò di Suor Antonina Cataldo in Sicilia, però ho sentito che anche nelle nostre zone in passato c'era chi si vestiva da suora e andava a domandare soldi. Allora, sosteneva di essere in contatto con Dio e si faceva pagare dai fedeli assicurandogli di poterli salvare dall'inferno, meglio se in contanti. Suora Antonina Cataldo e alla fidata collaboratrice Giuseppa Cardinale, la procura di Palermo, hanno notificato l'avviso di conclusione indagine. Le due, la prima la mente, la seconda il braccio, sono accusate di truffa aggravata dall'aver sfruttato la debolezza psicofisica dei fedeli, i presunti ricatti e il bottino da oltre 200.000 euro. Suora Antonina, secondo l'ipotesi degli inquirenti, avrebbe ideato il raggiro forte dei suoi 88 anni, anche bella suoretta Arzilla, no? E forte dei suoi 88 anni e della sua fama poi di religiosa, in quanto è stata la fondatrice dell'Istituto Religioso delle Sorelle Missionarie della Misericordia a Carini, era in grado di avvicinare fedeli e convincerli di versare denaro in cambio della promessa della salvezza eterna, o talvolta con il ricatto della paura di finire all'inferno. A raccogliere i contanti ci avrebbe pensato proprio il suo braccio destro, la Giuseppa Cardinale. Il caso è scattato dalla denuncia di 7 fedeli che hanno raccontato di essere stati truffati tra il 2010 e il 2024 fra Palermo, Carini e Torretta per un totale di 210.000 euro, di cui 177.000 in bigliettonzoli. Pom, pom, pom, pom, pom. Allora, stanno indagando, c'è il difensore, l'avvocato naturalmente delle due suore, insomma, che ha detto: guarda, no, non è assolutamente possibile, queste donne, queste suore che hanno donato tutta la loro vita e hanno donato tutti i loro averi, compreso il luogo della missione, che valgono molto di più i 200.000 euro, insomma, è impossibile, si tratterà di un errore contabile. Però, come dicevo, in passato è successo anche nelle nostre zone. Ricordo, mi pare a Valdobbiadene, Cornuda, zona Montello, che ci fosse una suora che andava a chiedere soldi ai fedeli, insomma, chiedendo di assicurare: sì, mi dai un tot di euro e io ti assicuro il posto in paradiso, proprio vicino al nostro Signore. Vabbè, voglio farlo anch'io. Allora, non credete a queste cose. La prossima volta mi vesto io da suora, vengo a suonarvi il campanello e per farvi capire non vi chiederò assolutamente niente. Capirete che sono io, perché mi farò crescere i baffi. Quindi quando vedrete una suora con i baffi, questo è Giovanni Zane. No, state attenti, se vi chiedo, nessuno può assicurarvi un posto vicino a Dio, che sia una persona vestita normalmente.

la voce di Michael, orchestra Gianmarco Bagutti, orchestra italiana su Radio Sorriso alle 9:15 sulla vostra radio del cuore, che adesso vi suonerà qualcosa da regalare agli amici della Val Sugana e non soltanto. Lì in Val Sugana abbiamo Elsa della Wolf, eh? Va bene, un saluto. Aspetta, saluto Laura di Cervarese, Padova, Colli Padovani, che zone meravigliose, ne ho già parlato. Giuliana.

Carzare, io vi abbraccio, poi voglio vederti vestito da suora. Guarda che mi sono vestito a suora in parecchie edizioni del carnevale, quando ero cicciotto, quando ero grosso, l'unico vestito che potevo mettermi era quello della suora o quello del prete. E tornando al discorso di prima, capiterò io a suonarvi il campanello a casa, non chiedendovi niente, ma rassicurandovi che il vostro posto vicino al nostro Signore è garantito anche per voi. Non tirate fuori soldi,

0: Che gradevole che questo Fox dal titolo Con un bacio, ti ricordi cosa si diceva di me, no? Negli anni
1: Che eri un tirabaci?
0: No. Le donne non mi baciavano. Non perché facessi schifo, perché avevano paura che con lo sguardo e con il bacio io le mettessi incinta. Ti ho mai parlato del mio passato da Rodolfo Lavandino? Cosa c'è? No, che dopo esci addosso. Aspetta che vada via.
1: Vai con la sigla, vai.
0: Vado con la sigla, sì. Vado con la sigla. È andata anche oggi, dai.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Di cosa dibattiamo?
2: Ecco l'argomento del giorno.
0: Dai.
1: Buongiorno Giovanni Zani, buongiorno.

0: Dove? Sullo
1: smartphone.
0: Ok.
1: E voi ascoltatori di Radio Sorriso, come ci ascoltate? Con quale dispositivo? Insomma, raccontateci anche il momento della giornata in cui non può mancare la nostra compagnia.
0: Ok, ma avranno già le prime dalle 9 in avanti punte, picchi d'ascolti incredibili, però. Ma avranno cancellato adesso, dovevi dire che radio ascoltate, punto e basta. E da dove ascoltate?
1: No, ma noi vogliamo sapere in che modo ci ascoltano, perché sai, adesso ci sono molti dispositivi, c'è Alexa, sì. Ci sono le frequenze radio che insomma sono le più
0: se via Ether, in streaming, queste cose,
1: esatto,
0: qua.
1: Esatto,
0: ci capisco
1: in macchina, in
0: ci capisco
1: cucina,
0: poco.
1: In ufficio, in camion. La scorsa settimana abbiamo fatto le temperature dei cruscotti dei camion,
0: sì.
1: E il picco più alto è stato quello di 45 gradi.
0: Ok.
1: Per dire.
0: Ma io l'ho inviata, non so se anche a voi, ieri l'altro mi trovavo a Cittadella, ho fermato la macchina alla 1 del pomeriggio, ma 3 minuti esatti, sono rientrato, avevo 46 gradi.
1: Mamma mia.
0: 46, macchina nera, interni neri, in pelle nera, figurati. Climatizzatore non climatizzava, cioè ero preoccupato, sai, per, ho detto, se è fuso tutto quanto, sparava aria calda.
1: Ma io ho visto un'insegna fusa. Allora, tutte le informazioni, insomma, attraverso anche la radio, ieri per esempio dicevamo dove piove, se piove a Padova, piove a Vicenza, insomma, informazioni dirette per far sentire i nostri ascoltatori in direttissima e metterli in contatto anche tra di loro.
0: Bene,
1: quindi
0: dai.
1: La radio è stata veramente fondamentale nella nostra vita, almeno per me è stata molto fondamentale, perché la maggior parte della mia vita l'ho passata in radio,
0: sì.
1: Anche per te comunque, vista la tua veneranda età. Hai cominciato a che età?
0: Grazie.
1: Simpatica.
0: Vuoi festeggiare il tuo compleanno sulla terra o se continui vado via, perché dimmi di tutto ma non dirmi vecchio, ragazza.
1: Io non ho neanche detto quella parola.
0: No, beh, insomma, l'hai fatto capire che sono veciun, del resto sono il veciun della radio,
1: C'è un'ascoltatrice che ride, dice Linda di Pordenone, dice Rodolfo Lavandino.
0: Rodolfo Lavandino. Sono io. Bene, dai.
1: Viva la radio!
0: Mamma mia!
1: Vi aspettiamo!
0: Tutte le stronzate che sparo alla mattina.
1: Ho detto una parolaccia!
0: Adesso mi lavo con la candeggina, faccio i gargarismi. Ma vado via, va che è meglio. Tornerò domani mattina.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora, e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo. Farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 9:02. A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buongiorno da Gerry Romano. Il maltempo non lascia l'Italia. Allerta rossa in Veneto. Massima attenzione in Emilia-Romagna. Oggi Catania e Reggio Calabria le uniche città da bollino rosso per il caldo. La Chiesa Cattolica vive lo scisma dei Lefevriani. Consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Calcio. USA-Belgio sarà un ottavo ai mondiali. Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina 2-0. 3-2 ai supplementari dei Diavoli Rossi sul Senegal. L'Inghilterra fa 2-1 col Congo e trova il Messico. Dalle 21 Spagna-Austria, stanotte Portogallo-Croazia. Tennis a Wimbledon, oggi Sonego, Cobolli, Berrettini, Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Sorriso!
15: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
16: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
8: Sorriso!
19: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E partiamo con questo nuovo appuntamento con la Lara Agostini Band e Immagina. Buongiorno amici Radio Sorriso, oggi giovedì 2 di luglio 2026 e oggi giornata speciale perché nel 1897 Guglielmo Marconi inventava, brevettava e soprattutto, come dire, lanciava quello che poi è lo strumento grazie ad oggi voi ci riuscite ad ascoltare, la radio. E allora oggi domanda che ci riguarda e che riguarda tutti voi. Quindi tutti pronti a scrivere al 345 48 45 663 oppure a telefonare allo 0423 73 6680 o 73 6681. La domanda è molto semplice: tu da dove ci ascolti e soprattutto quindi da dove ci ascoltate, il paese, la zona, il quartiere eccetera, e poi come con la radio FM, la cara vecchia FM, poi adesso abbiamo conosciuto nei giorni nuovi il DAB, il web, l'applicazione e lo streaming eccetera eccetera eccetera. Raccontato la Radio Sorriso, pronto a tenervi compagnia per le prossime tre ore con le vostre richieste musicali, con le vostre dediche, ma anche e soprattutto con quelli che sono i vostri auguri. Per chi non mi conoscesse, io sono Giovannino e ora partiamo anche un po' con la musica. E arriva Daniele Tarantino con Io Canterò. E che dire, buongiorno, buon giovedì a tutti voi. Oggi si può dire, almeno qui a Castelfranco, è un po' più fresco e si sta meglio.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno, cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità e da allora siamo qua e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà allora lo compro a fare. Magari è 10 anni o 20 anni che la cervicale, pensi che il gel possa guarire? No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità, lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite facciamo uno a te. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: Roberto Crepaldi con Ai figli soldati del Monte Grappa, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Maria Assunta che dedica questo brano ad Roberta ed Elvi e logicamente con un grande saluto. Prima abbiamo accontentato invece con Cabriè Manuel Mananotte l'amico Marco di Brescia, e allora un abbraccio, lui ci ascolta in FM direttamente da Brescia, così ci scrive, anzi mi ha detto al telefono, perché oggi giornata in cui veniva brevettata la radio e quindi dobbiamo celebrare anche noi la nostra radio. Allora vi chiediamo esattamente come ci ascoltate e da dove ci ascoltate, raccontatelo al 345 48 45 663 oppure telefonandomi allo 0423 73 66 80 o 73 66 81. Tra poco vengo a leggere i vostri messaggini, intanto ne approfitto per dare il buongiorno all'amica Susi di Sistiana. Ciao Giovannino, intanto buona giornata e buon giovedì. Io a casa ascolto radio in FM con lo stereo classico e poi vi ascolto in auto con l'autoradio. Una buona giornata, che bello, vedi ovunque. Dai, mandateci anche le foto se volete, che tanto condividiamo un po' di radio, che è sempre una bella cosa. Noi intanto ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi...

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Sorriso.
4: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
5: 48 45 663
4: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

sei l'unica donna per me, Paolo Tarantino. Vado a salutare l'amico Sergio da Spilimbergo che mi richiede questa canzone e la dedica alla sua Raffaella di Monfalcone. Tra l'altro lui ci ascolta in FM, mi dice ovunque in ogni stanza una radio, quindi sono 5 radio che vi ascoltano in contemporanea. Bravo Sergio, un bacione forte. Un bacione va anche invece a chi mi scrive un messaggino su WhatsApp al 345 48 45 663, l'amico Simone da San Martino di Lupari, che mi richiede l'orchestra Tony D'Aloia con Sai che bevo, sai che fumo, e tra poco ti accontento subito. Vado a dare il buongiorno anche all'amica Luigina, ma scriveteci da dove ci ascoltate e soprattutto come ci ascoltate, e magari mandate una bella foto della vostra radio, dai, su WhatsApp potete fare anche questo, mandarci un sacco di foto. 345 48 45 663. Arriva Tony D'Aloia, Sai che bevo, sai che fumo.

Davide Castelli con Vaniglia, sempre qui su Radio Sorriso. Faccio un saluto generale a tutti gli amici dei social che magari ci stanno scrivendo buongiorno, perché lo sapete, abbiamo due belle pagine sui social network, sia su Facebook che su Instagram, quindi basta cercare Radio Sorriso con 3R e in automatico entrerete nel mondo social di Sorriso. Un sacco di anticipazioni, foto e le informazioni su quelli che sono gli eventi estivi e non solo, quindi basta mettere un bel mi piace, un bel segui e in automatico rimarrete sempre informati su quelle che sono le novità della radio più giovane che mai. E poi ogni giorno abbiamo la possibilità di scambiarci il buongiorno, di anche fare gli auguri agli artisti preferiti, quindi veramente qualcosa di molto utile, molto bello. E allora cercate Radio Sorriso anche sui social. Vado a salutare intanto l'amico Bruno che mi richiede un bel brano nella versione di Roberto Tagliani. Arriva Quanto è bella lei.

Posto Scuvolgoni con Pausa Caffè, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora io saluto l'amico Gianni che ci ascolta tramite una radio in DAB. Ma che bella, è tutta moderna, vedi anche le immagini dei dischi che mettiamo in onda. Bene, bene, dai, un abbraccio caro Gianni, è Gianni che ci segue dalla provincia di... Vabbè, poi mi manda proprio l'indicazione, ma dopo vengo a leggere. Intanto un saluto va anche invece alla mica Rita di Valeggio sul Mincio. Tra poco Rita ti vado ad accontentare. Intanto saluto le amiche Giacinta e Lina che ci richiedono un bel brano. Arriva il maestro Sandrino Piva con Destino.

0: sorriso. Più giovane che mai. Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate a

0: qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 10 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1 luglio, con Carta Fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Buongiorno e ben ritrovati. Temperature giù anche di 12 gradi nel Veneto dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la regione ieri pomeriggio. Ci sono stati molti alberi a terra, in particolare nel Trevigiano. L'aeroporto Marco Polo a Venezia è rimasto fermo per un'ora. Allerta rossa oggi anche per l'altopiano dei 7 comuni e le prealpi vicentine. Grandine e allagamenti segnalati in varie zone della regione con centinaia di interventi dei vigili del fuoco.
6: La provincia di Treviso comunica la nomina di Flavio Ferretton al comandante della polizia provinciale. Ferretton, in quasi 40 anni di attività, ha ricoperto numerosi incarichi di coordinamento, maturando una consolidata esperienza nelle funzioni di competenza del corpo, in particolare nella tutela e nel monitoraggio della fauna selvatica e nelle attività di vigilanza e contrasto al bracconaggio ittico e venatorio.
5: Calcio: il Venezia ha annunciato il tesseramento del centrocampista Thorir Johan Helgason, che ha firmato un accordo col club lagunare fino al termine della stagione 2028-29. Il calciatore islandese, classe 2000, arriva dopo aver militato in diversi campionati europei. Nell'ultima stagione con l'Hafnarfjordur ha collezionato 8 gol e 10 assist in 65 presenze.
6: Il giornale radio termina qui. A risentirci.

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Giuseppe di Carglass, lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Sorriso.
8: È il momento di Farfalle su due ruote.
9: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Trevisan che entrano nella grande famiglia di Radio Sorriso con questo bel brano. L'orchestra è quella di Luca Roncari con Simpatica Cumbia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. In questo 2 di luglio festeggiamo Guglielmo Marconi, perché proprio oggi, un bel po' di anni fa, brevettava la radio, quello strumento che grazie proprio a queste invenzioni, quindi quello strumento che poi vi permette di ascoltare Radio Sorriso, vi permette di passare le giornate e permette a noi di Radio Sorriso di entrare nelle vostre case, di farvi ascoltare i brani preferiti e di mandarvi un saluto. Quindi dobbiamo veramente ringraziare tutti, Guglielmo Marconi. 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Saluto ancora l'amico Gianni che mi scrive: rimanendo in tema radio, sono a 500 metri, abito almeno e vi ascolto da questa zona che poi è a 500 metri dalla casa dove nacque Guglielmo Marconi, vedi? Quindi è sempre in zona, è sempre lì. Bravo, bravo caro Gianni. Ma do anche il buongiorno alla cara amica Virginia. Ciao Giovanni, io vi ascolto in radio FM da Vicenza. Poi deve venire il tecnico ad installare la TV nuova. Aspetto, auguri e baci. Va bene, dai, dai, vedrai che poi ci tornerai a vedere anche proprio su Sorriso TV. Vado a salutare invece l'amica Cristina da Vicenza. Sapete che con lei stiamo facendo le sue vacanze itineranti. Sono partiti 2 giorni fa senza una meta, ieri le abbiamo lasciate ad Amburgo e oggi chissà, Ciao, sono Cristina, abbiamo visitato e mangiato ad Amburgo ieri. Per quanto riguarda la scarpetta, perché io ieri ho lasciato proprio la missione di verificare questa cosa, era l'argomento del giorno di ieri, non la fanno perché non hanno il pane. Pensa cosa si perdono, ma sì, veramente, comunque, non sanno che cosa sia. Oggi, siamo ancora in viaggio, vorrei ascoltare un brano, poi più tardi. Sicuramente, cara Cristina, ti vado ad accontentare. Intanto vi auguro buone vacanze, itineranti. Chissà oggi dove sarete, portateci con voi. Oggi parliamo di radio, quindi Cristina cerca di far mettere Radio Sorriso a più persone possibili. Dai, oggi la missione di oggi per Cristina e il suo gruppo è questa. Intanto vado a salutare Giovanni Di Mestre con L'amore, Pietro Galassi e Mariana Lanteri, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle ore 12.

0: Francesca Mazzucato, Vorrei fermare il tempo, anche questo brano avrebbe partecipato a San Liscio 2026, purtroppo nella serata di ieri è stato rinviato, ma beh, per brutto tempo comunque ci sarà occasione. Intanto però l'avete ascoltata su Radio Sorriso, un grande abbraccio e un saluto lo faccio all'amica Gabri di Vallà che mi ha richiesto proprio questo brano e lei ci ascolta tramite la sua radio in FM. Ma adesso lo vedo pronto, arriva Antonio Poli, Amel Medical.
1: Cari amici di Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata, eccomi qua, Giovanni Zani con Antonio Poli di Amel Medical. Sto giro so caricatissimo, eh?
2: Giovanni è sempre carico. Cari amici di Radio Sorriso, un buongiorno e un ben sintonizzati su questa meravigliosa e, aggiungo, allegra radio. Allora, perché chi ascolta questa radio, io che vado in casa, ti posso garantire, Giovanni, che sono persone meravigliose e di questo vi ringrazio per le tantissime telefonate che arrivano ogni giorno nei studi di Amel Medical per chiedere informazioni, per chiedere soprattutto ai migliaia di clienti che abbiamo come utilizzare, che magari hanno la nostra magnetoterapia nel cassetto e l'avevano lì ferma perché stavano bene. Bene, iniziano i primi dolori, non sanno come utilizzarla, per cui ci chiamano e a noi fa solo che piacere. Per cui se voi avete dubbi, qualsiasi cosa, chiamateci, che a noi fa solo che piacere darvi un'informazione su come utilizzare correttamente questo gioiello che voi avete in casa e che sapete apprezzare ogni qualvolta avete un dolore, perché questo dolore ve lo va a togliere. Questa è la cosa bella, la soddisfazione.
1: Certo, certo.
2: Di queste migliaia di persone che ci chiamano per chiederci informazioni su come utilizzarlo in modo corretto il nostro dispositivo Antidolor Pro. Per chi non ce l'ha e ha dolori e vuole liberarsi da questi dolori in modo naturale e soprattutto in modo, come posso dire io, casalingo, cioè senza andare su centri medici o quant'altro, poterla fare tranquillamente a casa. 880 20 40 per chi è pieno di dolori e finalmente vuole dire io la voglio provare, noi ve la diamo in prova a casa vostra.
1: Il numero 880 20 40, il buon Antonio voleva far sapere che nel post vendita, insomma, l'assistenza continua,
2: assolutamente,
1: cioè non è che vi mollano una volta venduto l'Antidolor Pro affari tuoi t'arrangi, loro nel tempo 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni rispondono sempre, ok?
2: Assolutamente,
1: mi fai mettere un disco?
2: Devi.
1: Ok.

0: seconda parte della nostra trasmissione. Adesso io direi di rivolgerci ai nuovi ascoltatori di Radio Sorriso che magari ti sentono per la prima volta o ti hanno già sentito qualche volta però non hanno ben capito di cosa si parla, no? Vogliamo ripresentare l'azienda?
1: Assolutamente sì. Noi di Amel Medical siamo un'azienda italiana nata nel 1959. Ora abbiamo da parecchi anni la nostra sede, la nostra fabbrica a Carmignano di Brenta, in via Provinciale 37, dove potete, se passate, venire a trovarci, che per noi è sempre un piacere. Spiegarvi innanzitutto la magnetoterapia che produce Amel Medical, che caratteristiche ha di diverso rispetto agli altri dispositivi. Innanzitutto è un dispositivo che lavora senza fili. Cosa vuol dire questo? Che non dovete collegarvi alla vostra rete elettrica, che la potete fare in qualsiasi parte in cui vi troviate e che mentre la fate, proprio perché non è collegata a nessun filo, vi potete muovere, farla in macchina, dove volete. La potenza del campo magnetico. Allora, generalmente quelli che producevamo una volta conducevano 100 Gauss per canale. I nuovi dispositivi Antidolor Pro ne producono 250 per canale e abbiamo 4 canali indipendenti dove possiamo trattare 4 patologie contemporaneamente. Cosa vuol dire questo? Vuol dire innanzitutto una velocizzazione nel togliere il dolore. Per capire la velocità di togliere il dolore e soprattutto l'efficacia, voi dovete comporre l'800 80 20 40 per avere gratis a casa vostra, in prova, il nostro dispositivo Antidolor Pro. Cosa dire di più, Giovanni?
0: Guarda, sei stato bravissimo, in 2 minuti hai raccontato l'azienda. È così che si deve fare.
1: Certo, ma perché? Perché molte persone sono piene di dolori e stanno cercando una soluzione comoda e pratica da farsi a casa, in cui non devono più spendere soldi nei centri medici. Quando ce l'hanno a casa la può utilizzare tutta la famiglia per tutti i tipi di dolori. 800 80 20 40.
0: Perfetto, questo è il numero. Andate a vedere quello che si dice di Amel Medical su amelmedical.com, le varie recensioni. Alla prossima.
1: Ciao Giovanni, ciao a tutti.

0: Ruggero Scanduzzi con Stella, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare esattamente l'amica Rita di Valeggio sul Mincio, che ci ha richiesto questo brano, ma non solo, anche l'amica Cristina. Un abbraccio forte, Cristina. Allora fai quello che ti ho detto, la missione di oggi: far mettere a più persone possibile Radio Sorriso, e poi logicamente far scaricare l'app, mi raccomando, e poi logicamente raccontaci come proseguono le tue vacanze itineranti. Noi invece ci ritroviamo tra poco, sempre qui a Farfalle su due ruote con Giovannino.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
4: Sorriso!
5: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
7: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia della dottoressa Colacci a Maerne di Martellago, parafarmacia speciali a Marcon, erboristeria essenziale a Mirano e a Scaltenigo, erboristeria Vita Verde a Scorzè e chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17,91.
8: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.

Codazzi, Cieli Azzurri, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare con questo bel brano l'amica Maria Giovanna di Schio, che ci ascolta con una bella radio in FM. Sì, oggi vi chiediamo da dove e come ci ascoltate, perché siamo curiosi in questa giornata in cui celebriamo proprio il brevetto della radio depositato da Guglielmo Marconi. Quindi grazie a Guglielmo Marconi, poi siamo qui un po' tutti noi. Intanto però mandiamo un bel mambo. Arriva l'orchestra Paolo Bertoli, la voce è quella di Tommaso Querico, El Mambo. Let's

0: Farfilò, ricordificio musicale con Alpini Forti, Cuore Ardenti. Un saluto lo faccio all'amico Vittorino da Bassano del Grappa, lui alpino, e oggi fa il compleanno, quindi tanti tanti tanti auguri Vittorino. Mi ha chiesto una canzone sugli alpini, così li abbiamo celebrati ben volentieri, auguroni ancora. Vado a salutare invece l'amica Dora da Reggio Emilia. Buongiorno a tutti i sorrisini, sono Dora da Reggio Emilia. È possibile ascoltare la canzone Scusami di Pietro Galassi e Aurora Codazzi? Grazie mille, buona serena giornata, grazie di cuore per la bella musica, vi ascolto sempre. Allora anche te Dora, porta in giro Radio Sorriso, mi raccomando, parlatene anche durante le vostre vacanze estive con gli amici, non so se andate in campeggio, fate ascoltare Radio Sorriso a tutto il campeggio, se avete gli amici del mare fatela conoscere, mi raccomando, spargete la voce di Radio Sorriso. Sentiamo Valeria che oggi è un po' triste, giusto?
1: Buongiorno,
0: ciao Valeria, buongiorno,
1: oggi
0: buongiorno.
1: I pensieri negativi, le nostalgie.
0: Ma non devi essere triste. Alza il volume, alza il volume.
1: E mi rendono triste. Ho bisogno di una bella canzone. Giovanni, la metto nelle tue mani.
0: Spero di averla azzeccata
1: adesso. Scegli qualcosa per me che mi tiri su. Buona giornata a tutti.
0: Va bene, grazie Valeria, io ti mando un abbraccione. Quando sei triste alza il volume della radio, che sicuramente un sorriso in qualche modo riusciamo a strappartelo. Ti ho selezionato Sdrindule con Fritz in vacanza, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
2: Scemo, scemo, mona, mona.

faccio. Va invece a chi mi richiedeva il brano che è passato prima, Dante Effetto Musica con Texas. Quindi un saluto forte e un bacione. E vado a salutare invece l'amica Luciana di Tessera che dice: oggi finalmente si respira, io vi ascolto con la mia radiolina, anche nel letto vi ascolto con la radiolina, e ti dedico il prossimo brano. E così chiudiamo la seconda ora insieme. Arriva Michele Rodella con Bambina, sempre qui su Radio Sorriso con Giovannino fino alle ore 12.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0.

0: 0423 73 67.
1: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11:02. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Il Comune di Padova comunica che sono stati centrati tutti e 79 i progetti finanziati col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, valore complessivo 600 milioni di euro. Tra i progetti finanziati, quello di servizio di assistenza condominiale, assolutamente innovativo, come sottolinea l'assessore al sociale Margherita Colonnello.
3: Non solo abbiamo mandato degli operatori sociosanitari a domicilio delle persone fragili che già avevamo in carico, ma a fianco loro abbiamo accostato un educatore che ha bussato la porta agli altre persone di quel condominio, generando legami tra le persone. In questo modo sono nate delle amicizie solidarie, dei servizi mutualistici che hanno reso quelle comunità condominiali più coese.
2: È slittato al 6 ottobre il pronunciamento della quinta sezione della Corte di Cassazione sui ricorsi presentati dopo le pesanti condanne di ottobre 2024 emesse dalla Corte di Appello di Venezia nell'ambito del processo sulla presunta infiltrazione del clan dei Casalesi in Veneto. In secondo grado si registrò un inasprimento delle pene inflitte dal Tribunale di Venezia nel 2023.
4: Conclusa l'operazione Naxos, l'attività di controllo sulla filiera ittica coordinata a livello regionale dal Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Venezia. L'operazione ha portato al sequestro di circa 2 tonnellate di prodotti ittici scaduti oppure privi dei requisiti previsti dalla normativa in materia di etichettatura e tracciabilità.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Chiamaci adesso. Radio Sorriso risponde 0423 736 680.
6: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai WinTre protetti. A casa tutto bene. WinTre Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre Store per un preventivo gratuito. WinTre Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su WinTre.it.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Sorriso.
1: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ci siamo ascoltate le voci di Stefania Valentina con Dillo alla Luna, Orchestra Sorriso, e in automatico abbiamo anche accontentato l'amica Flaminia di Santa Maria di Sala.
2: Buongiorno, sentiamo. Radio Sorriso.
1: Ciao.
2: Non vorrei essere ripetitiva,
1: sì, lei ama
2: però
1: Dillo alla Luna.
2: Avrei piacere di ascoltare la canzone,
1: sì?
2: Dillo alla Luna del,
1: va bene,
2: dell'Orchestra Sorriso.
1: E ti abbiamo accontentato,
2: non vorrei essere
1: in un certo
2: troppo,
1: senso.
2: Lo so che la fate andare tutti i giorni. Comunque, se si può, grazie mille. E una buona giornata fresca. Oddio, non tanto per me.
1: No,
2: grazie,
1: ma come
2: ciao.
1: Mai non tanto fresca? Vabbè, comunque Flaminia, ce l'abbiamo fatta, ti abbiamo accontentato e ti auguriamo una buona giornata. Terza ora insieme si continua con quelle che sono le vostre dediche musicali. Vado a salutare subito l'amica Claudia da Santa Maria di Sala, anche lei, con Irodigini, la voce di Monica e Adagio. E poi subito dopo arriveranno gli amici, l'amica Sara della Denture, a tenervi compagnia e a raccontarvi delle cose veramente molto interessanti. E subito dopo ancora invece vado ad accontentare l'amico Roberto di Cavarzere.

0: Amici di Radio Sorriso, buona giornata da Giovanni Zani. Devo dire che quotidianamente c'è un sacco di gente che chiama il nostro numero di centralone chiedendo: uè, quando è che posso trovare Sara? Quando è che parlate ancora i denti? Perché la mia è una situazione disperata, devo fare proprio cose importanti. E allora io direi di dedicare la puntata naturalmente ai lavori importanti da fare nella bocca, no? Parlare di implantologia con la nostra Sara, che rappresenta Dentur, servizio di transfer verso cliniche De Nova, che lì in Croazia è praticamente un'eccellenza.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Sì, parliamo di cure dentali, parliamo anche proprio di implantologia, di denti fissi, che è uno dei lavori maggiori che vengono a fare i pazienti italiani proprio in Croazia, perché in Italia mettere i denti fissi con l'implantologia è veramente molto costoso, quindi il 90% degli italiani che vengono proprio per fare questo. Noi abbiamo dei chirurghi bravissimi che utilizzano materiali certificati e attrezzature all'avanguardia, anche per esempio per prendere le impronte, quindi insomma tanti che a volte si lamentano per la classica impronta con la famosa pasta, parlando in parole povere. Sì. Noi utilizziamo invece lo scanner, che così insomma è molto meno fastidioso e problematico, e soprattutto vi do anche un prezzo ad arcata. Sì. Partiamo dai 3.900 euro, quindi insomma sono prezzi abbordabili che in tanti ci si possono permettere e che in Italia sono praticamente impossibili. Quindi venite a fare una prima visita per capire qual è la soluzione migliore, la soluzione più adatta a voi, e sicuramente risparmierete tanto e sarete soddisfatti.
0: E soprattutto si possono detrarre, no, queste spese qui in Italia.
1: Sì, alla fine viene fatta la fattura in italiano anche in inglese, detraibile dalle tasse come se andasse da un dentista italiano, uguale.
0: Altra domanda che mi fanno: quali sono le garanzie che offrite sui trattamenti e sui materiali utilizzati lì in Croazia da De Nova?
1: Ma vengono date le garanzie le stesse che danno anche in Italia, e viene data la garanzia anche la certificazione, quindi insomma assolutamente una clinica seria che risponde, che è sempre molto disponibile.
0: Diamo i numeri di telefono.
1: Allora, 045 97 00 25, potete chiamare qui a Verona per prenotare sia il viaggio che la visita, oppure dal sito della clinica trovate l'icona WhatsApp, potete scrivermi www.clinicadenova.com.
0: Sara, sei stata bravissima e chiara come sempre. Alla prossima, ciao.
1: Grazie a tutti, ciao, a presto.
0: Ciao.

Maria Allegretti con Miracle Divina, sempre qui su Radio Sorriso. Un saluto all'amico Roberto di Cavarsere. Da Cavarsere vado a Toano, provincia di Reggio Emilia, per salutare l'amica Lorena e anche Pietro, perché volevano salutare tutti gli alpini che parteciperanno al raduno provinciale proprio qui a Toano il 4 e 5 luglio. Un saluto va anche alla banda storica di Vicenza, che è presente sempre con la canzone Penna Nera. Allora vi ho selezionato la versione di Marco Z. Subito dopo invece devo andare ad accontentare chi mi richiede il brano I Nonni Raccontano, e sì, l'amica Luciana di Schio, proprio nella versione di Gianni Diego, per fare gli auguri a Daniel per il suo compleanno. Allora auguri Daniel, un bacione fortissimo, goditi questa giornata che è importante perché è il tuo compleanno, logicamente gli auguri li facciamo anche noi di Radio Sorriso. E adesso arriva Marco Z con Penna Nera.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sorriso!
10: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte, tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

il nostro direttore Alex O con Sara Tommasi. Pazza estate che potete vivere assolutamente con Radio Sorriso. Intanto vado a salutare però chi mi ha richiesto proprio questo bel brano, eh. Un abbraccio all'amico Enrico da Fiorenzuola d'Arda. Buongiorno, sono Enrico da Fiorenzuola d'Arda, provincia di Piacenza, e vorrei richiedere proprio questo bel brano. Allora, una buona estate a te, Enrico, e un saluto. Un saluto lo do anche all'amico Loris di Mestrino. Buongiorno, Loris. E non solo, vado a salutare anche l'amica Lorenzina che mi scrive così: ciao gentilissimo Giovannino, mi fai ascoltare la canzone Nuvole, cielo romantico di Mary Rinaldi? La dedico ad Aldo. Sono Lorenzina, un abbraccio forte. Allora, grazie mille Lorenzina, io ti vado ad accontentare subitissimo con questo bel valzer viennese, che volendo potete anche ballare, eh sì, se siete lì insieme a vostro marito, a vostra moglie, spostate magari un po' le sedie, se no vi fate male, e fatevi questo bel ballo insieme a Radio Sorriso, dai!

Domenica Borsato, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e il continuo con quelli che sono i vostri saluti. E vado a salutare anche l'amica Luciana di Schio, ma non solo, un grandissimo abbraccio all'amica Norma di Noale, che vuole fare tanti auguri a sua figlia che oggi avrebbe fatto l'anniversario di matrimonio. E allora sono sicuro, Norma, che lei li sentirà questi auguri ovunque sia. Un abbraccio fortissimo. Un abbraccio anche all'amica Luisa da Monfalcone, che mi racconta che lei ci ascolta con la sua radio in FM e dice: non posso fare a meno della vostra radio, quindi grazie mille. E vado a salutare anche invece l'amico Arturo, che ci richiede Sonia De Castelli con Caliente, sempre qui su Radio Sorriso.

Giancarlo e la Santa Monica Band con l'immensità, e vado a salutare Luciana di Schio con Roberto Tagliani e Tappeto di Fragole.

0: Roberto Tagliani, tappeto di fragole. Prima di salutarci devo far ascoltare questa bella nota vocale, perché il piccolo Daniel mi ringrazia per gli auguri, mi pare.
1: Ciao Giovanni.
0: Ma che vocino.
2: Grazie per gli auguri.
1: Grazie per gli auguri.
2: Ciao da Daniel.
1: Ciao da Daniel.
0: Daniel, ma vieni, quando vieni a trovarmi, Daniel? Sei, organizziamoci, ti voglio conoscere. Sei troppo tenero, che bello, grazie, grazie. Anzi, ogni tanto prendetelo come abitudine di farci mandare anche un messaggino dei vostri nipotini, E noi siamo ben contenti quando sentiamo queste vocine qui, che poi sono piccoli sorrisini in erba che cresceranno. Ancora tanti auguri a Daniel, per quanto mi riguarda, è veramente tu. Ci ritroviamo domani mattina per chiudere la settimana insieme, sempre a partire dalle ore 9. Adesso arriva Massimiliano, oggi almeno per un pezzettino in solitaria, poi chissà, arriverà Tiziana, non arriverà, non lo so, sarà una sorpresa. Ma intanto noi chiudiamo con Gio Valeriani, 1, 2, 3. Un saluto, buon pranzo, ciao!

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Sorriso.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
10: Sono le 12:04.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
13: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
14: Buona giornata da Federica De Boni. Il Vaticano ufficializza la scomunica per i vescovi lefevriani il giorno dopo la consacrazione di 4 presuli avvenuta in Svizzera senza mandato pontificio. La Santa Sede mette in guardia i fedeli: non aderite, nozze e confessioni non sono valide. I mondiali di calcio USA-Belgio sarà un ottavo di finale dopo che gli americani hanno battuto 2-0 la Bosnia-Erzegovina, mentre i Diavoli Rossi hanno superato 3-2 il Senegal. Passa anche l'Inghilterra dopo il 2-1 col Congo e troverà il Messico. Dalle 21 cercano la qualificazione Spagna-Austria. Tennis a Wimbledon oggi, 5 azzurri in campo. I primi a giocare dalle 12 sono Sonego contro Diallo e la 18enne Grant contro la Bozukova. Nel pomeriggio Cobolli, Berrettini e Paolini. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
16: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
15: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Sorriso.
17: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
18: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
19: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
20: Devi trovare il prezzo migliore?
18: Devi semplicemente andare su deghi.it.
19: Devi scegliere, cliccare...
20: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Devi provarti.
20: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
22: Internet veloce!
21: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da...

0: Eccoci. Fermati con Omar Lambertini. Ciao Max.
1: Fermi tutti, è arrivata Tiziana.
0: E buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, caro Max, come oggi, nel 1897, Guglielmo Marconi brevettava la radio.
1: Ah, pensavo la bicicletta.
0: No, la bicicletta l'avevamo già fatta.
1: Perfetto.
0: Insomma, un'invenzione che ha cambiato il modo di comunicare e di stare insieme. Oggi la radio è ovunque, in auto, a casa, al lavoro, sullo smartphone, sul telefonino, con Alexa, a fianco al letto,
1: sulla
0: in
1: TV,
0: bagno,
1: sulla TV.
0: Sulla TV, bravo.
1: Sì, certo.
0: Allora, oggi chiediamo ai nostri ascoltatori dove sentono Radio Sorriso, dove l'ascoltano e con quale dispositivo. E
1: se dite in bagno, però specificate cosa state facendo in bagno.
0: No,
1: possono ascoltare in bagno mentre si lavano i denti. Vogliamo sapere,
0: la
1: radio.
0: A casa mia, quando ero in famiglia ancora, avevamo l'usanza di portarcela in bagno.
1: Beh,
0: quando facevamo la doccia, il bagno.
1: Io accendo il telefonino e la cassa Bluetooth.
0: Sì.
1: Cioè, no, no. Però,
0: anche mio figlio il rumore.
1: La gioventù.
0: Esatto, di sottofondo, insomma, in ovunque posto o diciamo così, abitazioni, qualunque stanza vi trovate, in che modo ascoltate Radio Sorriso. Vi aspettiamo come sempre ai soliti numeri 0423 736 680, lo dite a noi, oppure
1: 345 48 45 663 lo scrivete, oppure potete utilizzare la vostra voce spedendoci un bel messaggino vocale.
0: E poi siamo contenti perché c'è il sole, è più fresco.
1: Tu che arrivi
0: meglio
1: da fuori, si sta meglio?
0: Si sta meglio, è arieggiato. Pensa che abbiamo le montagne con le colline
1: di neve?
0: Però molto limpide, belle, chiare. Insomma, davvero una bella giornata. E noi siamo qui insieme alla bella musica che potete anche richiedere.
1: Certo,
0: giusto?
1: Al 345 48 45 663.
0: Adesso c'è Daniele Desideri, questa è Zerbino.
1: Lo sono io, uno Zerbino.

0: Cancelli aperti, il mio paese con Marco Zeta. Che carica che ci ha dato questo pezzo, è vero Max?
1: Verissimo, verissimo.
0: Allora torniamo sulla radio. Dove ascoltate Radio Sorriso? Con quale dispositivo? Insomma, raccontateci anche con i vostri bei vocali. Abbiamo Maria Consuelo, vero Max?
1: Dai, sentiamo.
2: Maria Consuelo da Gimona del Friuli. Io Radio Sorriso lo ascolto in cucina col telefonino, qui in camera con Alexa, la mia dolcissima Alexa, bella e simpatica, che mi fa compagnia.
1: Dai, avanti, poi
2: diciamo vado sul televisore e ascolto anche lì. Siete fantastici, orca bestiona.
1: Ecco,
0: ci ascolta anche in televisione. Allora diciamo che Radio Sorriso e Radio Sorriso TV sono la stessa
1: proprietà, ma due cose diverse.
0: No, beh, la musica è quella.
1: No, sì, la musica è,
0: ma
1: però...
0: diciamo che contemporaneamente, solo a alcuni eventi contemporaneamente vanno separate. Cioè, nel senso che
1: sono sempre separate, a parte l'unico evento che è la classifica.
0: Esatto,
1: perché è più ascoltato.
0: Se una canzone la sentite in radio, non è detto che contemporaneamente sia in televisione, però è sempre Radio Sorriso, insomma, siamo sempre noi.
1: Siamo sempre noi, diceva un grande cantante.
0: C'è un altro messaggio di Franco, lo ascoltiamo dopo. Intanto salutiamo anche Leonilde, che
1: ciao,
0: ha detto
1: Leonilde,
0: che lei ha una radio nel laboratorio, una radio in bagno, mentre fa le pulizie, mentre fa il riposino in camera, in cucina, insomma la radio dappertutto.
1: Ma in bagno c'è qualcuno che ha la radio in bagno? No, sono curioso. Dato che uno si trucca, si toglie i peli.
0: Io una volta sono andata in una casa dove avevano le casse anche in bagno.
1: In filo di fusione.
0: In filo di fusione, esatto. E allora Leonilde ci richiede una bella canzone, quindi fatelo anche voi allo 0423 736 680, oppure
1: 345 48 45 663.
0: Da Fabio Reginato, Io non ti lascerò mai.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online, e se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Io aspetto l'estate per le vacanze.
10: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
11: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
9: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
12: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Sorriso!
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Marianna Lanteri abbiamo ascoltato Bugiarda a B-Record. Ciao Marianna. Noi ritorniamo in diretta, sono le 12:39 minuti primi.
2: Ma va.
1: E tutto va bene. Abbiamo un po' di messaggi da ascoltare.
2: L'hai chiamata, vedrai che. Comunque io adesso ho aperto la finestra.
1: Sì.
2: Cioè, con la temperatura, con la pioggia che ha fatto ieri sera, pensavo si stesse bene, ma c'è comunque caldo, eh.
1: Infatti, cioè, il sole è comunque caldo.
2: Per carità, però.
1: Siamo onestati.
2: Piuttosto,
1: dai,
2: di peggio, meglio piuttosto.
1: Esatto.
2: Andiamo con Franco.
3: Ciao da Franco di Cervignano.
2: Ciao caro.
3: Allora, io vi ascolto solitamente quando pranzo.
2: Brava.
3: Con una radiolina messa sul tavolo dove mangio. Ma altrettanto spesso,
2: sì,
3: vi ascolto in streaming.
2: Quella.
3: In terrazza, non so dove bravo. Sono. Allora, bravo. Magari con le cuffie per non disturbare la gente.
2: Bravissimo.
3: Quando non sono in cucina, vi ascolto in streaming con il cellulare.
2: Bravissimo. Sei avanti.
3: Ciao a
2: comunque.
3: Tutti da Franco di Cervignano. Se mi mettete una canzone di Wilmer Modat.
2: Ma certo, ciao. Adesso te la cerchiamo, visto che sei anche abbastanza tecnologico. Ci ascolti in streaming, ci ascolta con Alexa,
1: sì,
2: anche, no?
1: Sì.
2: No, c'è una radiolina vinta nel Dixan. Ti ricordi che una volta il Dixan, quello a forma.
1: Ti regalavano quelle cose,
2: sì,
1: quegli oggetti.
2: Te lo ricordi? Che c'era il Dixan, il fustino, quello rotondo?
1: Sì, il fustone.
2: Il fustone, quello rotondo.
1: Che adesso non c'è neanche più.
2: Non lo so,
1: no, forse
2: adesso
1: c'è quello quadrato.
2: Ci sono ancora quelli
1: un
2: in polvere.
1: Un po' più piccoli, leggermente.
2: Ma
1: più piccoli.
2: Quello là, che io quando mia nonna o mia mamma lo finiva, lo giravo e facevo il tamburo.
1: È vero, ma i fustoni del detersivo,
2: non so se
1: una
2: ancora.
1: Volta erano tutti così, che mi ricordo.
2: Sì, adesso
1: io.
2: C'è il liquido per capi sportivi, il liquido per
1: il
2: bianco, il nero,
1: per i delicati,
2: i colorati,
1: per la lana,
2: poi ci sono
1: per
2: anche,
1: sintetico.
2: Ci sono
1: per
2: anche i foglietti, quelli la chiappa colore, perché fai tutt'uno e che la chiappa colore, quindi
1: le
2: non
1: studiano, le studiano tutte.
2: Ma veramente, ma una volta c'era sto fustone qua che facevi 50 lavaggi, non lo so, beh, perché
1: esatto.
2: Che bello.
1: Vabbè.
2: No, sbloccato un ricordo, però il fustone
1: che vediamo chi se li ricorda e se soprattutto ci sono ancora. Aspetta, andiamo con Wilmer Modat,
2: sì.
1: La richiesta di Franco di Cervignano, ho scelto Vecchia Corriera, cosa dici?
2: Va bene, prendiamola.

0: Eccola la Silvestrini, Sabrina, su Radio Sorriso, meravigliosa anche lei.
1: Ed era un purpurì tra mamma e rondinella.
0: Esatto, allora, andiamo con i vocali che a noi ci piacciono un sacco.
1: Vai.
0: Vado.
2: Sono Stefano da Spilimbergo.
1: Ciao.
2: C'ho la radio in cucina, vi ascolto
0: bene.
2: Sempre. C'ho la radio in camera.
0: Bene.
2: E vi guardo anche per TV.
0: Oh,
2: bene.
0: Meraviglioso.
2: Ciao, un saluto da Stefano da Spilimbergo. Siete fortissimi.
0: Grazie. Ciao, ciao Stefano,
1: grazie.
0: Buon appetito. Perché se ci ascolti in cucina,
1: esatto.
0: Starà pranzando, starà preparando una pasta, una bistecca, un qualche cosa.
1: Buon appetito a te. Allora, torniamo invece con ribadire l'argomento di oggi. Nel 1897, come oggi, Guglielmo Marconi brevettava la radio, un'invenzione che ha cambiato il modo di comunicare e di stare insieme. Oggi la radio è ovunque, sentiamo dalle vostre testimonianze in qualsiasi luogo della vostra casa, in macchina, in giardino, e insomma
0: sul telefonino.
1: Dove ascoltate Radio Sorriso e con quale dispositivo? Raccontateci anche il momento della giornata in cui non può mancare la nostra compagnia.
0: Dalle 12 alle 14.
1: Esatto.
0: Ovvio.
1: Con Tiziana e Massimiliano.
0: Sottolineate dalle 12 alle 14, mi raccomando, potremmo vincere un premio un domani. Dunque, salve ragazzi, vorrei ascoltare Sal Da Vinci, la canzone che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo. Grazie, bacioni. Beh, proprio Sal Da Vinci no, ma qualche altra orchestra sicuramente sì, se si può. Te che sei la guida,
1: sì,
0: delle cose.
1: Sì,
0: bene.
1: Dai, ce l'abbiamo.
0: Poi, ciao simpaticoni, siete unici. Allora, io Radio Sorriso l'ascolto sul mio mega stereo.
1: Mega
0: stereo. Mm. Tutto il giorno a tutto volume, anche se qualche vicino, i soliti musoni, ogni tanto mi dice di abbassare. Lo abbasso 5 minuti e poi da gas ancora. Chi se ne frega, scrive. Lo ascolto da sempre. Ciao ragazzi, ripeto, siete unici e io mando un abbraccio grande a tutti. Sono Caterina di Mantova. Allora, a tutti i vicini di Caterina, fatevi anche voi un bel impianto stereo e ascoltate anche voi Radio Sorriso, così, eh?
1: Tu pensa che Leonilde, mentre mi diceva che lei l'ascoltava nel laboratorio, in bagno, in cucina, ovunque, ha detto che una sera, siccome lei prima di andare a letto accende la radio a tutto volume,
0: una manetta,
1: ha ricevuto una telefonata anonima in cui gli chiedevano: ma che radio stai ascoltando? In dove sei sintonizzata? E così.
0: Ma va, davvero?
1: E poi hanno messo giù.
0: Magari hanno sentito della bella
1: detto,
0: musica.
1: Ah, io ascolto solo Radio Sorriso. Che
0: sì, sì. Chi è?
1: Chi è?
0: Carabinieri.
1: Arrestatela!

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gianna Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 13 e un minuto. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buon pomeriggio, aggiornamento delle 13, bentrovati. È stato dichiarato in Veneto lo stato di emergenza regionale per la siccità. Il governatore Stefani ha firmato l'ordinanza. Mancano attualmente 24 miliardi di metri cubi d'acqua.
4: Entra nella fase operativa il piano di riqualificazione edilizia che interesserà un tratto di piazza 27 ottobre a Mestre, occupato dai magazzini Campana e l'ex torre Telecom alla Cipressina, trasformandoli in complessi residenziali. La giunta veneziana ha approvato la variante numero 122 al piano degli interventi che avvia l'operazione, anticipata a febbraio scorso, quando i due progetti erano stati selezionati tramite un bando riuso.
3: 24 giornate da bollino rosso per traffico intenso, 29 con bollino giallo per traffico sostenuto. Entra così nel vivo la stagione dell'esodo estivo sulle tratte autostradali venete, specialmente in alcune giornate e in prossimità dei weekend. In particolare, condizioni da bollino rosso sono previste in direzione di Trieste e del litorale nei venerdì di luglio e agosto e nei tre sabati prima di Ferragosto, 25 luglio, 1 e 8 agosto. Quest'anno non sono previsti bollini neri.
4: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: L'inflazione

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso.
2: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Dai, vediamo se hai il coraggio, dai. Alza il volume.
2: Adesso posso presentare, sì, presenta. La voce del sole con l'edizione Caramba era dentro di me. Sono le 13:09 minuti primi. È arrivato anche il momento di invitarvi davvero al Balliamoci Sopra. Manca poco, pochi giorni.
1: Poco.
2: Sarà martedì 7 luglio, ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso Balliamoci Sopra. Voi sapete che in questo contesto si alternano molte orchestre e saremo a Rosolina Mare in piazza San Giorgio. A partire dalle 20:45 si balla su pista in acciaio sotto le stelle. E non solo.
1: Avevi citato gli ospiti? Li citiamo?
2: Vai.
1: Citiamo gli ospiti. Allora, Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, vedi che non ho sbagliato.
2: Bravo.
1: Oggi Marco Egnagara e Daniela Cavanna, coreografie della Maradamis Dance, presentano ovviamente Alex, ma non ci sarà come di consueto Elisa, perché in questo periodo sarà in ferie, ma la bellissima e bravissima Giusy Mercury, che oltre a cantare farà da valletta.
2: Ecco,
1: da spalla ad Alex.
2: Esatto.
1: Okay.
2: Beh, anche se loro saranno sopra il palcoscenico, via Dieteranno. Anche tu.
1: Io sarò a vendere i popcorn in giro.
2: Dove
1: per...
2: sarai? Sarai in pista a ballare. Ti conosco.
1: Sì, come
2: che
1: no.
2: Fai tanto lo gnorri e dopo appena trova.
1: Forse ci sarà una novità. Ma...
2: appena trova una colombina, se ne va subito a ballare in pista. E allora non mancate a questo appuntamento, dove saranno anche gli speaker di Radio Sorriso, Iris, Max qui presente.
1: Esatto, poi ci sarà Leo che salutiamo.
2: Anche Leo?
1: Sì.
2: Comunque vi conviene, amiche colombine, sorrisine,
1: portare un po' di
2: prenotatevi con Max,
1: no,
2: se volete ballare con lui, che ha una lista lunga.
1: Non sono in grado di ballare. Non sono in grado di ballare, mi spiace, quindi non invitatemi.
2: Ma dai,
1: potrei dirvi di no, sì. Perché...
2: Imparerai, dai.
1: Come no.
2: Hai tempo ancora un paio di giorni.
1: Sì,
2: allora,
1: sì.
2: Balliamoci Sopra martedì 7 luglio, Rosolina Mare in piazza San Giorgio, ingresso gratuito.
1: Soprattutto.
2: E non perdetevi questo spettacolo, martedì 7 luglio. E adesso salutiamo anche Nazareno, sempre bello pimpante.
1: Oh, ciao Nazareno.
2: Che dice che siamo noi a selezionare queste canzoni che lo fanno ballare, non lo fanno stare fermo, dice.
1: No, vabbè, ma è giusto così.
2: Balla da solo perché
1: nel momento in cui chi si ferma è perduto.
2: Bravo.
1: Ci hanno detto che dice così,
2: Bravo. E allora con Sul bel Danubio blu, eccola qua, tutta per te, caro Nazareno. Vai.

0: Ciupiciù, Titti Bianchi.
1: Titti Bianchi.
0: Sai cos'è il Ciupiciù?
1: No, non lo so cos'è.
0: Non so, pensavo lo sapessi, perché se no io te l'ho fatto io una domanda, non sta rispondendo a un'altra domanda.
1: Sì, è come
0: il Ciupiciù.
1: È come Giovanni Zani che mi ha detto stamattina, sapessi cosa c'è a Roma.
0: Cosa c'è a Roma?
1: Tanti romani.
0: Ah. E tante romane anche, eh?
1: Ah,
0: e
1: anche,
0: tanti
1: sì.
0: San Pietrini anche. Soprattutto in Vaticano, un sacco di San Pietrini.
1: Noi qui alla radio ci divertiamo tanto.
0: Sì,
1: abbiamo un messaggio,
0: sì.
1: Anzi due da leggere, vai.
0: Il dono della sintesi.
1: Andiamo ad ascoltarlo, Mirko.
0: Sì, certo.
2: Ciao carissimi.
1: Ciao.
2: Sono Mirko.
1: Ciao.
2: E ascolto dalla provincia di Genova.
0: Bella,
2: ovviamente
0: Genova.
2: Parlano di provincia di Genova, è già ovvio come posso io essere un vostro ascoltatore, non
1: sì.
2: Sono un ascoltatore dell'FM, perché ovviamente le frequenze di Radio Sorriso in Liguria non arrivano, però è arrivata internet, quindi ci sono svariati modi per ascoltarlo. Quando sono a casa ci sono gli smart speaker, non voglio
0: sì.
2: dire il nome, comunque
0: Alexa
2: è un nome con la X, avete capito, altrimenti sul telefonino o l'app ci sono svariati siti di streaming di web radio, e quindi automaticamente è facilissimo ascoltarvi anche se non siamo lì a un passo da Castelfranco Veneto. Ho già sperimentato anche l'ascolto in FM
1: sì.
2: nei miei spostamenti, perché da Brescia in avanti la copertura FM
1: c'è.
2: E naturalmente tutto l'Interland del Lago di Garda e quant'altro. Comunque, tornando a noi, la radio per me è una cosa essenziale. Io qualunque momento che posso lavorare con della musica mi metto sempre la radio, possibilmente
0: giusto.
2: Radio Sorriso, ma comunque ascolto anche altre radio sempre del vostro gruppo di classe.
0: Bravo,
2: diciamo.
1: Bravo.
2: E quindi per me la radio è importantissima e onore al merito a quello santuomo che ha fatto i primi esperimenti con le onde sonore,
1: Guglielmo,
2: che ha dato vita a tutto quello che è il mondo della radio.
0: Pensavo Roberto Zanella.
2: Guarda, proprio fare un trattato di fisica. E vi chiedo anzi, se potete mettere il brano Vertigo Bukovina dell'orchestra Bagutti.
0: Ah, ce l'abbiamo
1: la mettiamo?
0: Fatta. Sì, dai,
1: la mettiamo. Ascoltiamola allora, tutta per il nostro Mirko, che salutiamo e ti ringraziamo di seguirci.
0: Sei mai
1: così.
0: Stata a Genova?
1: Sì.
0: Io no.
1: Stupenda.
0: Mannaggia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Sorriso!
7: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: Marchese con
1: Blu.
0: Amici, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Oggi festeggiamo la radio e il modo con cui ascoltate questa meravigliosa Radio Sorriso, che la rendete voi, insomma, meravigliosa. Noi siamo solo i conduttori, è vero?
1: Noi, ma anche le orchestre.
0: Le orchestre, soprattutto.
1: Perché senza
0: soprattutto
1: di loro non sentirete musica, se non le nostre cavolate. Ma insomma, H24 cavolate di Massimiliano Tiziana sarebbe un po' pesante, no?
0: Dai, che scrive Nando Antoni.
1: Allora andiamo a Rubano. Come si chiamano gli abitanti di Rubano?
0: Rubanesi.
1: Ma che rubanesi?
0: Rubini.
1: Sì, rubini, zaffiri, diamanti e zirconi. Buongiorno, sono nonno Tony di Bosco di Rubano. Io la radio l'ascolto in cucina da tanti anni fa, del Mulino del Po, avuta con i punti dei biscotti.
0: Del Mulino del Po, dove sì, leggi Po?
1: Del Mulino. L'ascolto perché stavo pensando all'orchestra, ho detto Mulino del Po, effettivamente.
0: L'ascolto in cucina di tanti anni fa, del Mulino.
1: Del Mulino del Po.
0: No,
1: non c'entra niente.
0: È quella famosa casa
1: Adelina di plastica,
0: sì,
1: che,
0: esatto,
1: insomma,
0: avuta con i punti dei biscotti. Chi non ha fatto le raccolte punti?
1: Appunto, io non vedevo l'ora. Io acquistavo le merendine solo per vedere cosa c'era dentro.
0: Perché c'era sempre la sorpresa.
1: Sì, c'era sempre la sorpresa.
0: Sì, ma una volta
1: dietro poi tagliavi e raccoglievi i punti, no?
0: E era proprio fatta a forma di casa col mulino, vero,
1: sì,
0: nonno Tony? Confermi?
1: Sì, con l'antenna che tiravi su.
0: Bravo, che era sul cammino.
1: Anch'io
0: ce l'avevo.
1: Meraviglioso. Mi hai sbloccato un ricordo.
0: Appunto, con i punti dei biscotti in garage. Una piccola radio anche che fa compagnia ai canarini che cantano in compagnia di voi.
1: Oh, che meraviglia! Salutiamo i canarini di nonno Tony.
0: Buona giornata a te, buon ascolto. Abbiamo un altro messaggio, Max. Se non sbaglio,
1: buongiorno, Sorrisini. Sono Max di Gavello, provincia di Rovigo.
0: Sì.
1: Ascolto sempre Radio Sorriso ovunque mi trovo, che sia in casa, che sia fuori, che sia anche
0: in
1: cucina, che sia in bagno. Emoji. Vi ascolto anche in streaming tramite la radio. Potete dedicarmi un brano dei Casanova? Ma certo!
0: Ma qui andiamo a nozze, allora.
1: Più che Casanova, Rossella.
0: Rossella.
1: Non cercare Casanova, cerca Rossella, Ferrari e i Casanova. Magari l'ultima novità di Casanova.
0: Sì, però prima c'è
1: la
0: richiesta per Fabio Cozzani.
1: Ah, okay.
0: Prima.
1: Ah, okay.
0: E subito dopo ascolteremo di Rossella.
1: Scelgo io,
0: dai.
1: Sarà una sorpresa.
0: Scegli tu?
1: Sì, dai,
0: e allora
1: schiaccia play con Cozzani.
0: L'ascoltiamo.

0: Sì, era Rossella Ferrari e in Casanova. Benedetta la vita, benedetto l'amore,
1: caro
0: benedetta
1: Max,
0: chi ti...
1: Max di Gavello, in provincia di Rovigo.
0: Max.
1: Ciao Max. Probabilmente a tutti Max piace Rossella, che te devo dire.
0: Hai capito.
1: Allora amici, vi invitiamo anche al Sorriso in Piazza dopo il nostro memorabile che abbiamo fatto venerdì scorso. Giovedì 23 luglio dalle ore 21 si balla con la musica delle grandi orchestre, divertimento, animazione e gadget con Alex, Iris e Giovannino.
0: Non ci sono io, mannaggia.
1: Con i ballerini della Prestige di Vigo d'Arzere che erano con noi venerdì scorso.
0: Esattamente, questo... che salutiamo.
1: Che salutiamo. Dove?
0: Allora, saremmo a Jesolo in piazza Torino. Mi sa che io vado a fare un giretto. Vado a scroccare qualcosa. Quindi vi aspettiamo numerosi sotto le stelle a ballare a Jesolo con il Sorriso in piazza. In piazza Torino. Giovedì 23 luglio. Dopo due giorni festeggi i miei 51 anni.
1: Oh, finalmente.
0: Quindi se vengo, portate i cadeau.

0: Aspetta.
1: Un mondo d'amore con Jimmy Bonato. Dai, è arrivato.
2: Hanno bussato. Chi è? Vediamo chi è.
1: Vediamo chi sarà mai che bussa. Questa pioggia, questo vento. Vabbè, allora siamo quasi finito questa quest'orette.
3: Ciao sorrisini.
2: Cosa vuoi, milanista?
3: Te lo devo dire dopo, è una cosa out microfono.
2: Ah, ok, vabbè.
1: Vabbè, allora qui vengono dentro, vanno fuori.
2: Cani, entrano, cani e porci, più porci che cani.
1: Vabbè, insomma, ci salutiamo, ci risentiamo domani a partire dalle ore 12 come sempre con un nuovo argomento, quello che oggi abbiamo snocciolato.
2: Era quello della radio di Marconi, appunto, e domani ce ne sarà un altro. Sorpresa, domani è anche venerdì, ultimo giorno lavorativo della settimana per chi lavora dal lunedì al venerdì, ovviamente.
1: Sì.
2: Per chi lavora il sabato e la domenica, spiace per loro. Però è così, dai, 345 48 45 663, numero di telefono che potete utilizzare anche dopo di noi. Perché? Perché ci sarà Claudio Prospero a tenervi compagnia.
1: C'è lui. Allora vi lasciamo alla conduzione di Claudio Prospero e vi diamo appuntamento a domani. Ciao a tutti.
2: Ciao,
1: buon proseguimento di giornata. Lasciamo, noi siamo gli anni 90.
2: Ma va bene.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Bertuzzi a Treppo Grande, farmacia del dottor Moneghini a Ruda, dall'amico Sparavia Lattiglio in Viale Ungheria 121 / a Udine Città, farmacia Santa Maria del dottor Del Bianco a Villa Vicentina di Udine. Come sempre, 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. 035 83 17 91.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua. Perché no?

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso,
1: il giovane che mai. Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
2: Sono le 14 e un minuto.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
5: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
6: Torniamo a parlare di pallavolo, perché qualche giorno fa il Veneto delle donne è tornato a trionfare nel torneo Equilibrium Cup TDR di Catania. Buongiorno al presidente di FIPAV Veneto, Michele De Conti.
7: Sì, buongiorno a tutti voi. Per il secondo anno consecutivo sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio, cosa che normalmente succede raramente che una selezione, una rappresentativa di una regione, riesca a conquistare l'oro per 2 anni consecutivi. Normalmente cambiano completamente le ragazze, come è stato nel caso nostro,

0: questi Luna, e perciò riuscire a fare il replay della stessa finale di un anno fa, perché sempre con la Lombardia, una partita molto molto combattuta, vinta 2-1. Siamo passati per un buchetto piccolo in semifinale contro il Piemonte, che ci vedeva soccombere al tie break 11-8. Invece sono state brave e costanti le ragazze a stare in campo e a ribaltare anche la situazione in semifinale.
1: Ora, presidente, cosa si prospetta per le ragazze guidate da Elisa Sperandio?
0: Ma sicuramente sono ragazze di un certo livello, sono ancora giovanissime, perciò potranno partecipare ancora ai campionati giovanili. Sicuramente nei loro club andranno a svolgere campionati principalmente B2/B1. Probabilmente tra qualche anno intendo dire almeno 4 anni, sentiremo parlare magari su qualche situazione di squadra di Serie A, non tutte da uno, ma da 1 a 2 a 3 sicuramente un palcoscenico che si presenta a loro.
1: Grazie al presidente di FIPAV Veneto, Michele De Conti. Buona giornata.
0: Buon pomeriggio a tutti voi.
2: Box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quando non sono a casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: momento di Oltre il Liscio.
1: Buon pomeriggio cari sorrisini belli vicini e lontani, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero, benvenuti, si riparte per un nuovo viaggio musicale a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai, insieme sino alle 17 in questo pomeriggio di giovedì 2 luglio. Grazie di esserci e di condividerlo insieme con me. È naturalmente immancabile, come sempre doveroso, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, dai, che la musica sia con noi. Fuoco alle polveri, vai Marco e Alice, com'è, come non è? Buon pomeriggio, buona musica.

Bene, cari ragazzi, anzi direi di più, orbene, l'Italia si conferma la destinazione più amata dell'estate 2026 dai turisti di tutto il mondo. A renderla unica è quel mix tra patrimonio artistico e culturale, qualità della cucina, città d'arte e spiagge da cartolina che continuano ad attirare milioni di visitatori. Ma c'è un ulteriore fattore che sta favorendo il turismo nel nostro paese: la situazione geopolitica internazionale. A confermare tutto ciò sono i dati diffusi da Booking.com, che ha analizzato le ricerche effettuate sulla piattaforma tra il 1 gennaio e il 31 maggio scorsi per soggiorni estivi nel mese di agosto. L'analisi offre una fotografia delle intenzioni di viaggio dei turisti internazionali, evidenziando un forte interesse proprio verso il nostro paese durante il periodo di alta stagione. Sul podio ci sono anche Spagna e Francia, e a seguire Grecia, Croazia, Germania, Polonia, Portogallo, USA e Regno Unito al decimo posto. Tra le regioni italiane è la Puglia a conquistare il primo posto nella classifica delle preferenze. Le sue coste, considerate tra le più spettacolari del Mediterraneo, continuano ad attirare visitatori da ogni parte del mondo. Alle sue spalle si posizionano Sicilia, Sardegna, Veneto e Toscana, confermando il forte richiamo delle località italiane. Le preferenze cambiano anche in base al tipo di vacanza e alla compagnia con cui si parte. Secondo Booking.com, le coppie italiane scelgono soprattutto Lampedusa come meta ideale per trascorrere qualche giorno di relax. Le sue acque cristalline e i paesaggi incontaminati continuano a rappresentare una valida alternativa alle più celebri destinazioni esotiche. Nella classifica delle località balneari più desiderate figurano anche Tropea, Vieste, San Teodoro, Porto Cesareo e Gallipoli, a conferma di come il mare resti il protagonista assoluto delle vacanze estive.

bella, giustamente. Italia bella con Maurizio Medeo. Una baciata, ragazzi, una baciata, ed è la nuova baciata insieme all'orchestra di Daniele Cordani. Estate, estate con Radio Sorriso.

ancora chiesto a Cordani. Estate, naturalmente, ragazzi, come sempre protagonisti con le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 66.

0: sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: State organizzando una festa dove si mangia?
9: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
10: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
12: Ma va, sono andata da Ivan Team.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Non c'è pace fra gli olivi. Lo storico valzer, il re del sax Fiorenzo Tassinari. Buona continuazione di pomeriggio, buon viaggio musicale insieme con noi, cari sorrisini, da Claudio Prospero. Per le vostre selezioni lo 0423 73 66 80 e 81, SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Piero Montanaro, ciao Piero, con la mazurka ciularina. Poi invece la tappa musicale ci porterà in quella di Udine, la Variano.

0: di Sorriso è tutta da ballare. State ascoltando Oltre il Liscio. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
3: Io aspetto l'estate per le vacanze.
4: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
5: Balliamoci sopra.
3: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua. Perché no?

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 15:02. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: L'appuntamento di oggi è dedicato al mondo della comunicazione, al marketing e alla consulenza.

0: assistenza tecnologica. Lo facciamo con Media Immagine, con l'amministratore unico Roberto Sreltz.
1: Noi abbiamo iniziato le nostre attività come quotidiano. Parliamo di Trieste News. Trieste News è stato fondato fra il 2010 e il 2011. Nasceva un'esperienza universitaria della facoltà di comunicazione, poi si è evoluto nel tempo. Nel 2017 a Trieste abbiamo fondato l'agenzia, quindi abbiamo iniziato l'attività come agenzia. L'agenzia ha incorporato al proprio interno la realtà giornalistica esistente all'epoca e ha sviluppato il lavoro della redazione sul territorio come quotidiano web iperlocale, via via poi iniziando attività di comunicazione anche di altro genere. Nel 2022 è arrivata lo sviluppo sul territorio del Veneto orientale, che è un territorio particolare anche come realtà locale di comunicazione, e abbiamo poi aperto la sede a Portogruaro ed è nata Venezia Orientale News, quindi come attività giornalistica. L'attività di comunicazione si è sviluppata parallelamente, per seguendo un po' le esigenze sia dei territori che le opportunità di sviluppo di attività sempre basate sul cloud, però declinate un po' diversamente per clienti della zona. Noi comunque siamo una realtà iperlocale, quindi seguiamo molto il territorio, molto radicati sul territorio.
0: Io ringrazio l'amministratore unico di Media Immagine, Roberto Sreltz.
1: Grazie a voi.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso, Dillo alla Luna.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello dalla BMST, io sono così, sono Raffaello dalla BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a nervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91, aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

insieme a Marco Gavioli, il Fox, e ripenso a te. Silvia Ciani, orchestra Marco Cimarelli, nel nostro pomeriggio, nel nostro viaggio musicale odierno, l'amore resta. Silvia.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
11: Io aspetto l'estate per le vacanze.
12: Io per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
13: Balliamoci sopra.
11: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.

Blacky Zomba insieme con Fabio Corazza, notte mia alle 15.42, una buona continuazione di pomeriggio di compagnia a tutti voi, da Claudio Prospero, oltre il liscio, Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai, per le vostre canzoni, per le vostre scelte musicali, come sempre le coordinate per raggiungermi, lo 0423 73 66 80 e 81, SMS WhatsApp al 345 48 45 663. Andiamo, facciamo tappa in quella di Vicenza, vado a salutare Carla con la Santa Valera e Romagna mia. A seguire si va da Vicenza a Cavarzere, vado a salutare Antonio con protagonista subito dopo Gianni Balfusi, chitarra vagabonda.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: Io aspetto l'estate per le vacanze.
2: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
3: Balliamoci sopra.
1: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavalli e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci Sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 16:00.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: C'è un aggiornamento della viabilità. Buon pomeriggio. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est, anche in questo caso per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione Bologna, coda in uscita Cattolica, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica!
9: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Deghi trovare il prezzo migliore?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
12: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Sorriso!
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: L'orchestra di Gianmarco Bagutti con Vito Ciliegi in Fiore.

Cari sorrisini, prosegue il nostro viaggio musicale. Ricordo che saremo insieme sino alle 17 anche per i prossimi giorni, dunque andremo a chiudere oltre i Lice ed entreremo già nello spazio radiofonico di i colori della musica, che poi continueranno ad essere dipinti da Patrick e vi accompagnerà poi sino alle 20 con cocktail di sera. Proseguiamo, facciamo tappa in quel di Ostiglia, Mantova, andando a salutare Anna con le notti di Apache, Cicci Condor, poi da Ostiglia a Verona salutando Maria Grazia con una vecchia canzone italiana, tanti artisti insieme per una vecchia canzone italiana. Subito dopo a seguire.

una vecchia canzone italiana. Facciamo tappa, orrora, orrora, in quella di 90 di Piave. Un saluto per nonno Luigi da parte di Giorgia, che mi richiede un brano di Loretta Goggi. Allora, con l'interpretazione di Rossella Ferrari facciamo un bel pieno d'amore. Allora salutiamo Giorgia insieme a nonno Luigi. Poi da 90 di Piave a Cavarzere un saluto da Franco per il cugino Tony. Subito dopo con gli Scariolanti, l'orchestra di Paolo Bertoli.

Giocattoli. Oggi 2 luglio festeggiamo il compleanno di Monica dei Rodigini. Tanti tanti auguri Monica da tutti noi, un abbraccione, buon compleanno, buona vita e buona buona musica sempre. Augurissimi Monica, buon compleanno e non c'è due senza te.

0: notte di sorriso è tutta da ballare. Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
8: Sorriso!
9: Cari amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive. Oltre la carta casa.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
14: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Io aspetto l'estate per le vacanze.
16: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
17: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
18: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
19: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.

insieme l'ultimo segmento del nostro viaggio musicale, che ci porta, o meglio ci porterà, martedì prossimo 7 luglio in quella di Rosolina Mare in piazza San Giorgio per il grande spettacolo di Radio Sorriso Balliamoci Sopra insieme con Iris, Max ed Alex. Si ballerà su piste in acciaio sotto le stelle e la presenza di Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercoli, Marco Ignagara e Daniela Cavanna, con le coreografie della scuola di ballo Mara Demis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercoli. L'appuntamento per martedì 7 luglio, Rosolina Mare, piazza San Giorgio, con ingresso gratuito. Balliamoci sopra.

0: Faro con Beatrice, un rigo e un midli di Mambo. Bene, cari ragazzi, cari sorrisini, tutta la musica da ballo, ma sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Ci salutiamo con un twist insieme con Alida Ferrarese e una smartphone twist. Hai già preparato, Patrick, la tavolozza, i colori?
1: Sono pronto. Buongiorno, buonasera. Buongiorno, buonasera, signor Claudio.
0: Buon pomeriggio
1: e la chiudiamo là, insomma.
0: E la mettiamo lì. Vabbè. E poi dovrei. C'è anche il cocktail di sera, dopo.
1: Certo, ho preparato il bicchiere con il ghiaccio. È perfetto. Loro devono solo mettere la musica.
0: Bene. Il ghiaccio, io guarda, ce lo metto anche d'inverno. Figurati adesso. Bene, allora vi lascio in compagnia con Patrick a chiudere questa nostra giornata in diretta. Sino alle 20, noi ci risentiamo domani pomeriggio, sempre a partire dalle 14. Grazie a tutti per aver condiviso questo appuntamento radiofonico insieme. Buon proseguimento di ascolto a tutti voi da Claudio Prosper. Buona serata domani.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso. State ascoltando I colori della musica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: e radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Anche se gradualmente si stanno per esaurire i fenomeni di maltempo che dal pomeriggio di mercoledì hanno interessato tutto il Veneto, dove sono stati registrati forti rovesci e temporali. La Protezione Civile del Veneto, informa il governatore Alberto Stefani, ha attivato 151 squadre di volontari per un totale di 604 operatori. Nel fine settimana tornerà l'AFA. Secondo il rapporto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, dal 2000 in poi l'Italia ha avuto temperature atmosferiche più alte della media. Nel 2025 è registrata un'anomalia di temperatura media di 1,03 gradi rispetto al valore climatico 1991-2020. Le piogge più frequenti al nord hanno comunque migliorato il quadro idrico dell'area con un aumento del 7% delle precipitazioni. A Venezia, sabato 18 luglio, tornerà la Festa del Redentore, che culminerà con lo spettacolo pirotecnico nel bacino di San Marco. Dalle ore 23:30, 6.000 fuochi d'artificio illumineranno e coloreranno la laguna. Anche quest'anno l'accesso potrà avvenire solo su prenotazione per garantire la sicurezza dei partecipanti. È tutto.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace.

0: con un semplice clic.
1: E te lo porto io!
2: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
1: Perché se non deghi, non ci credi!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte sempre.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Sorriso.
12: Edizioni Mamma Music presentano il brano

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi dal vostro Patrick. Staremo in compagnia fino alle ore 20 questa sera, oggi giovedì 2 luglio, e ormai siamo alle porte di luglio in questa piena estate. Direi che insomma il tempo in questi giorni ci ha fatto un po' sudare, però in questa giornata si sta anche bene. Un abbraccio a tutti voi che siete all'ascolto della radio più giovane che mai. Intanto io vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste tre ore di diretta: il 345 48 45 663, oppure potete telefonarmi allo 0423 73 6680 o 73 6681. Tutto questo perché? Per fare le vostre belle richieste con le vostre orchestre preferite, perché ricordo sempre che Radio Sorriso è la radio delle grandi orchestre italiane. Quindi ragazzi, andiamo subito ad accontentare un'amica che mi ha scritto dalla provincia di Savona, precisamente da Celle Ligure. Questa è l'amica Alba che mi ha scritto: ciao Patrick, che bello risentirti, mi fai per favore ascoltare Vorrei che fossi qui di Omar Codazzi? E allora se la dedica a lei e anche al marito Remo. Quindi un abbraccio forte a te Alba, un grazie per aver scritto questo bel messaggio, e insomma, aspettando le vostre belle dediche richieste, ci ascoltiamo appunto Omar Codazzi per gli amici di Celle Ligure. Alba e il marito Remo, arriva Vorrei che fossi qui.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con questo O Sole Mio cantato da Mauro Ferrara. Abbiamo accontentato l'amica Lina di Salzano, che ci ha telefonato allo 0423736680 e che ovviamente salutiamo. Ciao Lina, un abbraccio e un bacio, grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Salutiamo adesso l'amica Gabriella di Villafranca che mi ha telefonato. Ciao Gabriella, un abbraccio grande anche a te. E allora, per te e l'amica Barbara che mi ha mandato un messaggino che dice: ciao Patrick, sono Barbara della provincia di Lodi e vorrei ascoltare una canzone delle Mondini. Allora per Barbara e per te, cara Gabriella, arriva queste Le 11 ore sono già suonate. Un bel valzer con Le Mondine per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

0: E allora ritorniamo in diretta solo per ricordarvi un attimino i numeri di telefono. È il 345-48-45663 per mandare i vostri messaggini via WhatsApp con la vostra bella dedica, bella richiesta, oppure anche un messaggino vocale. Oppure telefonatemi allo 04-23-736680 o 736681, come ha fatto l'amico Sergio di Istrana, che andiamo a salutare perché ci ha richiesto la canzone che abbiamo appena ascoltato, Notte d'amore con Gianni Dego. E allora grazie Sergio, mi raccomando, il primo agosto sta arrivando, quindi i tuoi anni avranno tre cifre, quindi ragazzi, se l'amico Sergio che è l'ascolto, mi vengono i brividi solo a pensarci. Un abbraccio Sergio, un abbraccio grandissimo. E allora ragazzi, restate là, mi raccomando, non andate via, dopo la pubblicità ritorniamo subito in diretta, però diamo spazio anche un po' agli acquisti,
1: State ascoltando I colori della musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sorriso!
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
8: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
2: Sorriso.
9: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con il brano del mese, questa ormai famosissima Dillo alla Luna con le voci di Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso. E adesso ragazzi andiamo ad ascoltare un bel messaggino vocale che ci è arrivato dall'amica Aurelia, lo sentiamo subito, eccolo qua, pronti? Aurelia sei pronta? Sentiamoti!
2: Buona serata Patrick, sono Aurelia. Vorrei ascoltare una canzone di Daniela Nespolo a tua scelta. Grazie, ciao.
1: E allora, carissima Aurelia, un abbraccio a te. Ti faccio ascoltare questa Ti sento con Daniela Nespolo e poi accontenteremo l'amica Nadia di Treviso con una bella canzone dal titolo Sei sempre nel mio cuore. Intanto per voi Ti sento.

che l'orchestra Baguti con Sei sempre nel mio cuore. Per l'amica Nadia di Treviso, un abbraccio e un bacio grandissimo, cara Nadia. E adesso andiamo ad accontentare, anzi andiamo a salutare e fare gli auguri di buon compleanno a Monica dei Rodigini. Come sapete, oggi è il suo compleanno e anche noi di Radio Sorriso ci uniamo agli auguri che fa a lei Matteo di Rasa di Lendinara, cioè, che dice: ciao Patrick, potrei fare gli auguri di buon compleanno a Monica dei Rodigini e vorrebbe ascoltare appunto una canzone cantata da loro. E allora ci uniamo anche noi a questi grandi auguri per Monica dei Rodigini. E pensate che ho preso una canzone del repertorio dei Rodigini, appunto cantata da Monica, che dice grazie a tutti. E allora l'ascoltiamo molto volentieri. Dice grazie a tutti ovviamente per gli auguri che le avete fatto per il suo compleanno anche tramite il social di Radio Sorriso, tramite Facebook. E poi accontenteremo l'amica Nina d'Aragogna, che chiede un albero di 30 piani con Mirko il molleggiato. Intanto grazie a tutti con Monica dei Rodigini.

E ritorniamo in diretta con perché ringraziamo veramente l'amica Nina D'Aragogna che ci ha fatto tornare indietro un po' nel tempo con Mirko il molleggiato, un albero di 30 piani, questa bellissima canzone del mitico Adriano Celentano. Andiamo ad accontentare subito adesso l'amica che ci ha scritto che vorrebbe sentire una canzone di Matteo Bensi, l'amica Sandra di Codroipo. Allora carissima Sandra, ti accontento con questa bella canzone dal titolo Occhi Neri, Matteo Bensi, per te e per tutti gli amici di Radio Sorriso. Con Patrick fino alle ore 20 sarò qui a tenervi compagnia con le vostre belle dediche richieste. Portate pazienza perché ce ne sono tantissime. Un abbraccio e a tra poco.

0: Richiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
1: Aperto per ferie!
0: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
4: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Buonasera da Ester Oletto. A meno di una settimana dal vertice di Ankara, Donald Trump di nuovo all'attacco degli alleati NATO. Il presidente americano li accusa di spendere molto meno per la difesa rispetto agli Stati Uniti, che li protegge senza trarne alcun vantaggio. Mondiali di calcio, Spagna-Austria in campo dalle 21 al SoFi Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si sfidano nella notte italiana. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Sorriso!
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
13: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
12: Questo finché non passi a euro.
14: E allora tutto diventa più...
12: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Devi trasformare il tuo terrazzo...

0: Il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
1: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
2: Deghi aprire la pagina deghi.it.
3: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
0: Poi deghi solo cliccare.
3: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
0: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
4: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sorriso.
7: È il momento di cocktail di sera.
8: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
9: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: Andiamo a ringraziare anche le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese, Elena Cammarone con Sei Tutto, questa bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. E adesso andiamo anche a salutare l'amica Solidea e l'amica Dina di Rodeano Alto, che mi hanno mandato delle foto a dire vero molto spettacolari, perché ovviamente Solidea e Dina mi mandano sempre foto di cose buone da mangiare, ragazze, non potete farmi questo, comunque vi mando un bacio e un abbraccio, grazie per queste belle foto che mi fanno venire l'acquolina in bocca, grazie. È una foto, diciamo, con uno stuzzichino per fare l'aperitivo. E visto che siamo anche in tema di cocktail di sera, andiamo ad ascoltare anche un bel messaggino che ci è arrivato dell'amico Andrea di Zero Branco. Ascoltiamolo subito, eccolo qua per voi, Andrea.
2: Ciao Patrick, carissimo. Ciao. Buonasera a voi Radio Sorrisini. Per favore, Patrick, desidero fare tantissimi cari auguri di buon anniversario alla mia sorella Vania e mio cognato Andrea da Zobranco, che ieri hanno fatto il loro anniversario di matrimonio. E inoltre vorrei dedicare questa bellissima canzone Mediterraneo anche a Matteo e a Denise, che domani voleranno a nozze.
1: Ok.
2: E dedico con tutto il mio cuore Mediterraneo della splendida voce di Rossella Ferrari e Casanova. Un grande abbraccio a tutti voi e grazie di vero cuore.
1: La sentiamo già in sottofondo. Andrea, l'hai presentata benissimo, davvero speaker, bravo Andrea. E allora, con tutte le belle dediche che hai fatto per i tuoi amici, andiamo a salutare anche tutti gli amici che hanno scritto il messaggino, e anche l'amico Riccardo di Villafranca, che accontenteremo dopo con rose rosse per tutte le amiche e le donne di Villafranca in provincia di Verona. Intanto arriva Mediterraneo, Rossella Ferrari e i Casanova.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Ci siamo ascoltati queste rose rosse con Elvis e le chiare per l'amico Riccardo di Villafranca, che appunto la dedicava a tutte le donne di Villafranca in provincia di Verona. E adesso andiamo ad accontentare subito un'altra amica che mi ha telefonato allo 0423 736 680, che è l'amica Maria Grazia di Mestrino in provincia di Padova, che mi richiede una bella canzone, una bella cumbia con tre fisarmoniche: Paolo Bertoli, Alex Villani e Matteo Bensi. Allora l'ascoltiamo subito, che questa è l'Agricola, e poi accontenteremo anche un'amica che ha lasciato stare il ferro da stiro stasera e dice: mi fai ascoltare la Cortigiana per cortesia, grazie, ciao Mara di San Biagio, poi arriva la Cortigiana tutta per te. Intanto ci ascoltiamo l'Agricola, pronti su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E ritorniamo negli studi di Radio Sorriso. Oggi giovedì 2 luglio con Patrick fino alle ore 20 sarò qui per le vostre belle dediche e belle richieste, come ha fatto l'amico Beniamino di Conco, che mi ha mandato un bel messaggino. Dice: buonasera, sono Beniamino da Conco, potrei ascoltare un passo doble dell'amico Maurizio Medeo? Grazie mille, buon lavoro. Grazie a te Beniamino per la tua bella richiesta, e allora io te lo faccio ascoltare questo bel passo doble con Maurizio Medeo. Arriva Spagna per me. Ricordo i numeri 345 48 45 663 per il messaggino WhatsApp, oppure telefonatemi pure allo 04 23 73 6680 e ci facciamo anche due chiacchiere in compagnia.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
4: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Sorriso! Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Io aspetto l'estate per le vacanze.
11: Io? Per balliamoci sopra a Rosolina Mare.
12: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
10: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Marademis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra. 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio, ingresso libero.
13: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

E ci siamo ascoltati anche la grande voce di Matteo Tarantino qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con questa bella canzone dal titolo Ti amo da impazzire. E questa canzone ci è stata richiesta dall'amica Rita di San Daniele del Friuli, a cui mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio, e grazie per l'affetto e la stima che sempre dimostri a noi di Radio Sorriso. Grazie Rita, un abbraccione grande grande grande grande. E adesso andiamo ad accontentare un'amica che mi ha telefonato, l'amica Pierina di Longare in provincia di Vicenza. All'amica Pierina piace tanto questo bel valzer, questa Madonnina degli Alpini con l'orchestra di Marco e il Clan, e noi l'andiamo subito ad ascoltare. Pronti che partiamo a tempo di valzer, Marco e il Clan per voi, questa Madonnina degli Alpini, con Patrick che è su Radio Sorriso fino alle ore 20 oggi giovedì 2 luglio.

Era Davide Montali con questo bel medley a Città e Pulcinella, bella Napoli e Luna Rossa, questo bel mix bellissimo veramente, dedicato in particolar modo all'amica Maria Di Gallio che ce l'ha richiesto. Ciao Maria, un abbraccio a te e a tutti gli amici dell'Altopiano di Asiago che sono all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi giovedì 2 luglio, ormai abbiamo aperto le porte al mese di luglio, in compagnia di Patrick fino alle ore 20. Vi ricordo velocemente i 345-48-45663 per i vostri messaggini con la vostra richiesta via WhatsApp, oppure telefonatemi allo 04-23-736-680 o 736-681, come ha fatto l'amica Marina e l'amico Mauro di Paese, a cui vado a mandare un grande abbraccio, a loro e a tutta la bella compagnia di ballerini, di amici che sono sempre presenti. Ciao ragazzi, un abbraccio a voi. E allora Marina e Mauro ci hanno richiesto una bella canzone di Francesca Mazzuccato e andiamo ad ascoltare questo Amore Bello, e poi accontenteremo anche l'amica Anna di Fossò che ci ha richiesto Ti Amo Davvero di Pietro Galassi. E allora ci ascoltiamo questo Amore Bello? Certo che ce l'ascoltiamo, per Marina e Mauro di Paese, Amore Bello come il vostro, ragazzi. E poi Anna, arriva la tua e Ti Amo Davvero con Pietro Galassi. Intanto si balla e si ascolta la radio così.

0: ragazzi, che dire di questo spettacolo di canzone, uno dei più grandi successi dell'amico Pietro Galassi. Lo salutiamo anche. Ciao Pietro, un abbraccio da tutti noi di Radio Sorriso. E allora ragazzi, adesso io, prima di andare in pubblicità, volevo ricordarvi un grande appuntamento, che è quello di martedì 7 luglio. Si avvicina, mancano 5 giorni.
1: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Io aspetto l'estate per le vacanze.
3: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
4: Balliamoci sopra.
2: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sono più furbi, sono più svegli.
0: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
2: Io aspetto l'estate per le vacanze.
3: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
4: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
2: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la

0: edicola. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things that
1: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
1: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
2: Sorriso.
3: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
4: Sono le 19:00.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buonasera da Ester Oletto. Intervento di Giorgia Meloni al congresso della UIL a Padova. Il salario giusto, una vittoria di tutti i lavoratori. La Premier promette tolleranza zero contro caporali e organizzazioni criminali. Evitare che la ricchezza sia verticalizzata. In manovra, assicura la Presidente del Consiglio, confermiamo la detassazione dei rinnovi contrattuali. Donald Trump torna ad attaccare gli alleati NATO. In un post su Truth denuncia la ridicola differenza di spesa. Gli Stati Uniti, lamenta il Presidente, contribuiscono di gran lunga più di qualsiasi altro paese per la difesa collettiva. Mondiale di calcio dalle 21 al Sophie Stadium di Los Angeles. Spagna e Austria si contendono un posto per gli ottavi di finale. Chi passa il turno troverà la vincente di Portogallo-Croazia che si sfideranno nella notte italiana a Toronto. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Sostituisce. Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Sorriso, ovvio.
10: Quando non sono a casa tutto bene.
11: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
12: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
13: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
14: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Siamo ascoltati anche l'amico Omar Codazzi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con questo sentimento d'amore che ce l'ha richiesto l'amica Ivana di Vedelago, che andiamo a salutare, che dice: ciao Patrick, sono Ivana, potrei ascoltare Sentimento d'amore di Omar Codazzi? Grazie mille, buona serata e un saluto a tutti i sorrisini all'ascolto. Grazie Ivana, un abbraccio grandissimo anche a te, grazie per essere sempre all'ascolto della radio più giovane che mai. Come all'ascolto è anche l'amico Manu di Vicenza, che mi ha chiamato e sta terminando, diciamo, il suo trenino, perché lui è veramente un appassionato di modellismo di trenini. Quindi Manuel, finiscila più presto, che vogliamo vedere le tue belle foto di questo capolavoro. E Manuel ci ha richiesto una bella canzone di Annalisa Simeoni, che andiamo subito ad ascoltare, questa Oh Mama. Vi ricordo con Patrick fino alle 20 e poi vi parlerò del Balliamoci Sopra a Rosolina Mare. Intanto ascoltiamo Annalisa Simeoni per voi, Oh Mama.

che bello, bellissimo anche il suono del clarinetto con Ciro Facchin, questa bella polca dal titolo Irene. Un piede ce l'abbiamo sempre saldo anche nella tradizione della musica da ballo, con questa bella polca. È veramente una polca che ti fa venire voglia di ballare. E adesso, ragazzi, dicevo, vi ricordo un grande appuntamento che è tra 5 giorni praticamente. Martedì 7 luglio ritorna lo spettacolo di Radio Sorriso Balliamoci Sopra, dove a Rosolina Mare, quindi tutti pronti in piazza San Giorgio, a partire dalle ore 20:45 si balla su pista in acciaio sotto le stelle insieme ad Iris, Max ed Alex. Quindi una grande serata da divertirsi, però ci saranno anche degli ospiti speciali e adesso ve li elenco uno a uno. Ci sarà Veronica Cuneo, Matteo Tarantino, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Daniela Cavanna e Marco Eniagara. Con le coreografie della scuola di ballo Marademis Dance presenteranno la serata Alex e Giusy Mercury. Vi ricordo nuovamente, Balliamoci Sopra, martedì 7 luglio a Rosolina Mare in piazza San Giorgio, ma soprattutto ricordatevi che l'ingresso è completamente gratuito. E a proposito di grandi ospiti che saranno presenti in questa grande serata, c'è anche Marco Eniagara, che andremo ad ascoltarci adesso con questa bella da morire. E poi accontenteremo un'amica carissima, l'amica Virginia di Vicenza, con Fai Rumore, Mattia Agostini. Intanto arriva Bella da Morire, Marco Eniagara, per voi.

anche la voce di Mattia Agostini con questa Fai Rumore, grande protagonista anche lui qui su Radio Sorriso per l'amica Virginia di Vicenza. Ciao Virginia, un abbraccione grandissimo. E andiamo a salutare, ci spostiamo un po' più in là, andiamo a salutare l'amica Flora di Brescia. Ciao Flora, un abbraccio grandissimo anche a te. Ti dedico la prossima canzone che andiamo ad ascoltare. Questo è Roby Bologna con Sono un Vagabondo. Per te Flora!

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: No!
8: Sì!
7: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Sorriso.
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
17: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
18: Io aspetto l'estate per le vacanze.
19: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
20: Balliamoci sopra.
21: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Giorgio, ingresso libero.
15: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
22: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
23: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

E questa era la voce di Mauro Levrini con Io che faccio senza te. E adesso proseguiamo sempre con le belle canzoni. Vi ricordo anche i numeri per le ultime richieste in questo cocktail di sera con Patrick. Oggi giovedì 2 luglio, ragazzi. E allora i numeri sono il 345-48-45-663 per i vostri messaggini via WhatsApp con le richieste, oppure telefonatemi allo 04-23-73-6680 o 73-6681. Ancora qualche richiesta da accontentare, però intanto andiamo ad ascoltarci questo strano amore con Ketty e l'orchestra Piva. E allora pronti, questo bel ritmo allegro da ballare, ma soprattutto da ascoltare. Dove? Su Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai, ragazzi.

di valzer, abbiamo ascoltato anche Magico con Serena Lofaro qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia di Patrick per altri 15 minuti sarò qui per accontentare le vostre belle dediche richieste. Andiamo a salutare anche l'amica Enrica di Treviso, a cui mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio. Dice che si è collegata tardi perché aveva da fare. Comunque grazie Enrica per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E andiamo ad accontentare, anzi ad ascoltare questa bella canzone, questo bel mix di Begin eseguito in maniera veramente magistrale dal maestro Dante Torricelli. Ascoltiamolo bene perché è veramente un grande brano.

Hey, il nostro caro Chicco De Matteo è sempre pieno di doppi sensi, eh? Un abbraccio Chicco, ciao, e grazie a tutti veramente, perché siamo ormai arrivati al termine di queste tre ore trascorse insieme. Per quanto mi riguarda, io vi do appuntamento domani, sarò qui a tenervi compagnia dalle 17 alle 20, quindi vi aspetto sempre numerosi come oggi. Grande giornata, grandi amici che hanno telefonato, grandissime richieste, insomma sono state veramente tre ore bellissime in vostra compagnia, come spero anche per quanto mi riguarda. Insomma, un abbraccio grande a tutti voi, grazie per aver fatto tutte le vostre belle dediche richieste, avete riempito la radio di solarità, avete fatto splendere il sole anche qui a Radio Sorriso con i vostri messaggini e le vostre belle telefonate. Io vi saluto, ringrazio l'amica Lara di Trieste, ciao Lara, un abbraccio, e ti accontento con l'ultima richiesta per oggi, che è questo bel valzer dal titolo Cecilia con Luca Orsoni. E allora io vi saluto, vi ringrazio di nuovo, grazie a tutti, a domani dalle 17 alle 20 sarò qui, però ascoltate sempre Radio Sorriso, e mi raccomando, un abbraccio a tutti voi e buona serata, buon giovedì sera, ciao da Patrick.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Sorriso Meteo.
3: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci stiamo ormai lasciando alle spalle l'intensa ondata di caldo dei giorni scorsi, le temperature sono calate nelle ultime ore e rimarranno su valori tutto sommato accettabili, anche se nel nord Italia verso il weekend prevediamo un leggero rialzo, localmente toccheremo anche i 32-33 gradi, ma con umidità relativamente contenuta, quindi un caldo sicuramente un po' più sopportabile. Anche di notte si dovrebbe riuscire a dormire abbastanza bene, per il resto poco da segnalare, giornate soleggiate, anche il fine settimana estate piena. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
7: Quando siamo in vacanza.
8: A casa tutto bene.
9: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene.
10: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai. Mai.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
4: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
13: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
12: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Sorriso!
15: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Caffè, orzo, ginseng. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Sorriso.
15: Momento di Zona Cinema.

Walter Losi con Poema, un bellissimo tango che apre la nostra puntata di questo giovedì sera con me, Elisa. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Siamo pronti per parlare di questo film, un film molto bello, molto romantico, molto sentito, che si ambienta tra Stati Uniti e Italia, principalmente Verona, teatro della tragedia di William Shakespeare, Romeo e Giulietta. Infatti il film si chiama Letters to Juliet, film romantico del 2010, racconta questa storia d'amore ma anche questa storia di ricerca personale. Al centro della trama c'è il muro di Giulietta, dove tutte quante le persone lasciano delle lettere d'amore con i loro patemi d'animo. Queste lettere diventano un punto di partenza per un viaggio emotivo ed è un film che unisce il romanticismo, paesaggi suggestivi chiaramente nella nostra bellissima Italia perché vanno fino in Toscana, il tema del destino, no? Quella persona che è destinata a te tu la ritroverai sempre. È una storia che parla anche di seconde possibilità e quindi in questa puntata andremo a capire come è stato realizzato il film, dalla sceneggiatura, la regia, le ambientazioni, il cast, insomma un sacco di cose. Prima però Giuliano e i Baroni con una canzone.

Nicola Quercia con Alla Ruggero su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Letters to Juliet, la cui sceneggiatura è ispirata a un libro, il libro di Liz and Syl Friedman, adattato poi al cinema, chiaramente, perché è da un libro alla versione cinematografica, ne passa un po'. Gli autori hanno costruito una storia che alterna un po' il presente e il passato, e nel racconto si intrecciano due storie d'amore che sono diverse tra loro ma sono molto collegate. Il film punta sulle emozioni, punta sui paesaggi, punta sull'elemento romantico, sui sentimenti anche, no, dei personaggi, e la struttura narrativa è lineare, è molto semplice, pensata per essere seguita facilmente dallo spettatore, per farsi emozionare facilmente. L'obiettivo è quello proprio di raccontare una storia bella, una storia romantica in un contesto particolare. La regia è stata affidata a Gary Winwick e dà al film un tono leggero, un tono bello, luminoso. Sulla scelta del cast, su altri aspetti, ci torno fra pochissimo. Prima però Marco il Clan con Ti voglio bene.

Che bella rumba questa, Bolero d'ombra. Stiamo parlando di questo film, abbiamo detto la sceneggiatura si ispira ad un libro, però chiaramente è pensata per il film, un film bello, un film romantico. La regia dà al film un tono leggero e luminoso, le ambientazioni italiane vengono valorizzate, le immagini sono molto belle, molto suggestive, d'altronde siamo un paese bellissimo. Amanda Seyfried interpreta la protagonista, mentre Sophie è questa giovane donna curiosa, sensibile, che mette in moto tutta questa storia, è Vanessa Redgrave insieme a Franco Nero. Franco Nero interpreta invece la coppia, no, del passato insieme a Vanessa Redgrave, e quindi i due si ritrovano in due momenti diversi, il momento della giovinezza e il momento dell'età più matura, ma sempre innamorati, c'è grande intensità, e quindi è un racconto tra passato e presente che si mescola. Christopher Reagan invece interpreta Charlie, che poi accompagna Sophie in questo viaggio. All'inizio, sapete, c'è un po' di battibecco, ma chi disprezza compra, dice il detto. Infatti alla fine lei si rende conto di essere innamorata follemente di Charlie. Il cast sicuramente è un cast con attori molto conosciuti e rende la storia credibile, coinvolgente, quindi fa il suo. Siamo arrivati alla fine di questo racconto, la prossima puntata parleremo anche della colonna sonora, del successo in successo, abbiamo ancora alcuni aspetti da indagare, quindi io vi aspetto sabato sera a partire dalle ore 20:30. Intanto vi auguro una buona serata, ciao!

piccolo, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E se poi andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
2: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
5: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore.

su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 7 minuti.
0: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
2: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
3: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da...
6: I

0: L'azione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. State organizzando una
3: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari. Dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
4: Hit Universal Fun.
5: Digital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Deghi scegliere, cliccare.
5: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provarti.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!
11: Sorriso!
12: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi! www.sorriso.it.
13: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa?
14: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
15: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
16: Se cerchi dolcezza
17: o se preferisci un gusto più deciso,
16: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
17: Sono entrambi buoni.
16: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
18: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
19: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
20: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
21: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di

0: luna, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Io aspetto l'estate per le vacanze.
2: Io per Balliamoci Sopra a Rosolina Mare.
3: Balliamoci, balliamoci, balliamoci sopra.
1: Anche quest'anno il grande spettacolo di Radio Sorriso illumina Piazza San Giorgio a Rosolina Mare. Martedì 7 luglio, ore 20:45. Si balla su pista in acciaio con Alex, Iris e Max. Animazione e gadget con Radio Sorriso e super ospiti: Matteo Tarantino, Veronica Cuneo, Diego Zamboni, Giusy Mercury, Marco Eniagara, Daniela Cavanna e la scuola di ballo Maradamis Dance. Presentano Alex e Giusy Mercury. Balliamoci sopra, 7 luglio, Rosolina Mare, Piazza San Giorgio. Ingresso libero.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
2: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Sorriso.
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 23:04.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso!
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: HIT, Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
10: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sorriso è tutta da ballare.
1: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su
3: Hit Universal Fun.
4: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
6: Sorriso.
1: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Sorriso!
4: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Morale della storia: chi vuol vivere e star bene, prenda il mondo come viene. Way!
1: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. È mezzanotte e 59 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione. L'esame della legge elettorale in aula slitta al 14 luglio. Intanto, per lunedì prossimo, è stato organizzato un presidio per inserire in legge il voto dei fuorisede. Riccardo Maggi di Più Europa.
3: La legge elettorale è così pessima che la maggioranza si è fermata e stanno pensando di rinviare l'inizio dei voti in aula. Per questo noi chiediamo che il testo torni in commissione, proprio per esaminare quegli emendamenti, come quello sul voto fuori sede, che sono stati stralciati. Ma non solo quello, è stata respinta la firma digitale. A nostro avviso va cambiato profondamente l'impianto della legge. Su questa questione è una questione di democrazia, un nervo scoperto, milioni di cittadini, lavoratori, studenti fuori sede non possono esercitare un diritto costituzionale. Siamo uno dei pochissimi paesi in Europa a non averlo.
2: Domani scadrà il taglio delle accise disposto dal governo che, in base all'ultimo decreto del 5 giugno, vale 5 centesimi di euro sia per il gasolio che per la benzina. Lo ricorda il Codacons. Se non verrà rinnovato il taglio, un pieno costerà in media 3 euro in più. Per il momento è tutto, alla prossima edizione.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Sorriso
8: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
9: Più giovane che mai.
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:02.
3: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. La discussione della nuova legge elettorale in aula alla Camera è stata rinviata al 14 luglio. Se il possibile ritorno delle preferenze viene contestato da Lega e Forza Italia, in generale non si attenuerebbero le tensioni interne al centrodestra in merito all'impianto della riforma. Presenziando al rapporto annuale dell'ANIA, l'Associazione Nazionale Italiana Assicurazioni, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si è espresso in merito alla proroga dei tagli delle accise sui carburanti per autotrazione.
4: Ovviamente valuteremo quello che è accaduto e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso.
3: Allarme sanitario per intossicazione alimentare. A Malta decine di richieste di soccorso medico sono cominciate ad arrivare da una società di gaming online fisico che si trova a Porto Maso. Ad essere colpiti dai sintomi sono stati 47 impiegati poco dopo aver mangiato in mensa degli stessi spaghetti cinesi. Nei cinema italiani debutta Love Letters. Il film racconta la storia di Nadia